0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Oh. Let's make

WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: 6 made of Kiss Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
3: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Se durante l'estate ti sorprenderai a dire questa la racconterei a Max e Max, tranquillo, c'è già una data per ricominciare a farlo.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Kiss Kiss.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: la giornata in cui finalmente rallenti. Lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, portami a casa. Kiss Kiss.
1: Encore un dimanche, je dis ça, chère. Encore un dimanche.

Kiss Kiss. La musica più bella.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, calciolone.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
8: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
9: Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore, un canto d'amore.
1: La musica più bella.

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
2: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Anche Svezia e Finlandia si apprestano a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati in Italia come paese europeo di primo approdo. Così con Germania, Austria e Svizzera salgono a 5 le nazioni che hanno deciso di attuare subito le misure del nuovo patto UE sulle migrazioni. Francia e Spagna per il momento restano in attesa mentre scoppia la polemica politica. Le opposizioni con la segretaria PD Schlein accusano il governo sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang. Affermano dalla maggioranza replicano i casi di arrivi di dublinanti fino al 12 giugno. Solo una decina. Stati Uniti e Iran, le politiche di Trump sono fallimentari e perdenti, così da Teheran dopo l'annuncio di un D-Day economico nei confronti della Repubblica Islamica, l'operazione più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive su Truth il presidente americano, minacciando sanzioni contro chiunque offra a Teheran un'ancora di salvezza. Replica il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che definisce quello di Trump un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi di Washington. Il terrorismo economico degli Stati Uniti avverte minaccia la sovranità mondiale. Il risico bancario vede di nuovo al centro Montepaschi. Il CDA di Rocca Salimbeni ha approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio con una doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali, alternativa alla scalata lanciata da Intesa San Paolo sull'istituto senese. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi che porterebbe alla creazione del terzo polo italiano, forte di una rete di oltre 2600 sportelli, e agli azionisti proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per la bambina di 4 anni morta per sospetta difterite all'ospedale Cervello. Al momento del ricovero, la sera del 13 agosto, si era inizialmente pensato ad una tonsillite, ma parlando con i genitori, i medici avrebbero scoperto che la piccola non era vaccinata, e quello contro la difterite tra i 10 vaccini obbligatori in Italia. Ora è ricoverato anche un cugino della bimba, sempre di 4 anni, ma è vaccinato e dunque non è grave. Ondata di maltempo al nord con allagamenti, esondazioni e danni, in particolare in Lombardia e Liguria, dove ieri è stata sospesa temporaneamente la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia. Oggi allerta arancione anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana, ma nelle prossime ore la perturbazione atlantica si sposterà verso il centro, su Umbria, Lazio e Marche, mentre al sud ci saranno ancora sole e alte temperature. Lo sport, calcio, nell'andata dei playoff di Conference League, l'Atalanta fa solo 0-0 in casa con gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. La squadra di Maurizio Sarri, non ancora brillante, dovrà conquistarsi la qualificazione al tabellone principale nella gara di ritorno in programma giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Tennis, Ecco Bolli Show al Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro supera in rimonta l'americano Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4 e approda in semifinale. Il 24enne romano sale così al numero 7 del mondo, suo best ranking che può ancora migliorare. Questa notte toccherà Lorenzo Musetti contro lo statunitense Tiafoe, in palio anche qui un posto in semifinale. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
2: L'estate è fatta per svegliarsi senza fretta. Dal 31 agosto il buongiorno tornerà ad avere tutta l'energia dei mattini.

Kiss. La musica più bella suona solo

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Yes, yes.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Kiss Kiss.
10: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
11: La musica più bella suona solo

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio

0: località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: appuntamento di questo venerdì 21 di agosto. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Ser 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza, fino alle 13 con i mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer. Salutiamo le nostre una doppia regia femminile.
1: Roberta Sipi in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Cioè ragazzi, sì, abbiamo due registe,
1: due donne,
0: meravigliose.
1: Che meraviglia.
0: Allora, come siete messi in questo venerdì? Programmini? State già pensando, che so, al campionato di calcio che riparte domani? Tu ci stavi pensando, lo so.
1: No, io non guardo, non ci sto dormendo la notte.
0: Ma per dire, per rispondere a queste e altre domande, vi aspettiamo per il vostro buongiorno e un saluto in diretta nazionale a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Sì, è chiaro, come diciamo noi, con rinnovato entusiasmo. Iniziamo con la musica più bella.

0: Capito Justin?
1: Sì.
0: Tu conosci Justin Bieber da Leti?
1: Sì, lo conosco, mi piace.
0: Peaches.
1: Beh ragazzo, che gli vuoi dire?
0: Oh, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo Max e la Leti su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Vi accompagniamo in queste quattro ore, proviamo a darvi un po' di notizie d'attualità e poi ci aspettiamo anche molti contenuti da parte vostra.
1: Certo.
0: Dice, vabbè, ma come te li do sti contenuti? Ve lo spiega questa ragazza al mio fianco.
1: Salvando questo numero 347-490-0042.
0: No, stavo guardando, ero sul sito dell'aeronautica militare per vedere la situazione meteo, perché l'Italia è divisa da ieri un po' in due, no? Piogge al nord che si sono spostate fino al centro, e mentre sole ancora dove parliamo, Calabria, Basilicata, Puglia, parte della Sicilia e della Sardegna. Che c'è?
1: Niente, però certo non voglio fare una critica a loro sul loro sito, però stavo vedendo anch'io, certo l'immagine del che so, temporale o sole potrebbero cambiare un po'
0: Ora, amici dell'aeronautica militare italiana, alla Leti non piace l'icona che usate per descrivere cattivo tempo sul vostro sito. Cambiate.
1: Ma non
0: per
1: è
0: cortesia.
1: Che non mi piace, sembrano tutti i sederini. Ma non lo vedi che sono tutti sederini?
0: Quello è il simbolo delle nuvole, la Leti.
1: Sì. Ma quali nuvole? Quindi sono tutti sederini, no, ragazzi, ma non lo vedi?
0: Cioè, veramente, sono in imbarazzo. Questa ragazza che mi ha lasciato in imbarazzo, questo per dire, potremmo aprire
1: ma
0: questo...
1: Ma tu che ti imbarazzi?
0: Questo,
1: ma stai
0: questo argomento,
1: cosa?
0: Spiego, potremmo aprire questo argomento con gli ascoltatori, quelle persone che non ti aspetti e che all'improvviso ti imbarazzano, perché voi, io vedo questa ragazza al mio fianco, la Leti, tanto caruccia, tutta pettinata, per citare Salvi il comico, ma... tutta caruccia, tutta pettinata, tutta fisicata, e poi quando mangia è abbastanza lurida.
1: Comunque non ci crede nessuno che ti sei imbarazzato.
0: Ragazzi, ieri eravamo al ristorante e all'improvviso stavano tagliando della porchetta.
1: No, era un maialino.
0: Tutti che prendono il magro, la Leti va lì e dice: mi dà tutti gli scarti. Ma cosa? La cotenna, quelle cose che stiamo buttando via? Sì, lei si è mangiata una marea di quella roba che sarà anche buona, ma insomma,
1: no, è buonissima. Ma non mi puoi dare il maialino magro, mi devi dare anche il grasso. Si mangia anche il grasso.
0: Va bene, no, era per dirvi, insomma, ogni tanto capita di trovarsi anche persone che ti imbarazzano un po' a tavola con queste cose. Se sono successe storie di questo tipo, condividete con noi messaggi, tra poco vi sentiamo. Parlateci anche della vostra giornata, di come va questo venerdì, a questo numero
1: 347 490 0042,
0: in diretta dall'acquaparco di Sia 2000 con Max e la Leti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: ragazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss. Sono stupito, abbiamo parlato e accennato al fatto che la Leti a volte, insomma, a tavola ci mette un po' in imbarazzo perché mangia le cose più luride e anche...
1: Quali cose luride? Senti il messaggio di Giulio, scusami, vedi?
0: Vai.
1: Del maiale non si butta niente e ha ragione, sì, vabbè, ha ragione Giulio.
0: Senti lei, senti.
2: Ma ha ragione la Leti, è un vero e proprio abominio il maialetto senza cotenna e senza grasso. Quello è imbarazzante.
1: Ma sono d'accordo con lei.
0: No, però ragazzi, cioè, voglio dire.
1: No, ma è bello che poi il cameriere mi guardava inorridito pure lui. Dico, ma perché mi stai guardando con gli occhi di fuori? Capito?
0: Non vorrei
1: che
0: non
1: mi ha
0: ridire.
1: Fatto? Che richiesta mi ha fatto?
0: I nostri
1: questo?
0: Amici, i nostri, chi ci ascolta che è vegano, vegetariano, inorridisce a prescindere, allora, quando si parla di un determinato cibo e determinate pietanze.
1: Io
0: però,
1: rispetto tutti, però ognuno poi.
0: Ognuno fa le sue scelte. No, però certo, era per dire, notavo come questa ragazza della serie, lanciamo l'argomento, le cose che non ti aspetti da quest'estate, no?
1: Vai.
0: Non ti aspetti che una tipa che tiene così tanto al fisico, l'aspetto e che è in forma, devo dire, quindi che mangi anche cose un po' più unte, capito?
1: Le cose unte non ingrassano se mangiate in una determinata maniera.
0: Ma perché come si funziona? Non funziona così. Vabbè, comunque, per risponderci, le cose che non vi aspettavate in generale, questo era solo uno spunto, quello della Leti, vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania,
6: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss, kiss.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Kiss, kiss. Chase
10: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Yamaha ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: la canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buongiorno. Siamo arrivati alle 9.23. Max
1: e la Leti.
0: Oh, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
0: Buongiorno ai nostri ascoltatori. Siamo i mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer, diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, in località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza. Saremo qui fino al 30. Fino al 30, perché poi il 31 riparte la stagione di Kiss Kiss e noi ripartiamo con i mattinieri. Faccio un piccolo promo al nostro programma.
1: Dalle 5 alle 7 della mattina.
0: Si alza molto presto e sappiate che quando vi alzate presto è la pelle più tonica, ringiovanite.
1: Certo.
0: Siete voi che dovete svegliare il gallo. Volete mettere che non avete le chicchericchi, siete voi che fate al gallo chicchericchi.
1: Così io però devo dire una cosa rispetto del gallo. Io da me c'ho un gallo che canta verso le 4:30 di notte, 4:30.
0: Del mattino,
1: sì,
0: mettiamola così.
1: Lo sento.
0: Allora, giusto un paio di messaggi sul maiale. Non so perché è venuto fuori l'argomento
1: perché
0: del maiale.
1: Tu, come al solito, mi punti
0: pensavo
1: il
0: tu sia un maiale.
1: No, tu mi punti il dito dicendo che io sono quella strana, capito?
0: A tavola. Vabbè,
1: a tavola.
0: Pronto,
1: che ti faccio fare figuracce.
2: Vedi, sei la mia idola. Brava, idola. Così. Il maiale non si butta niente. Bravissima.
0: Vabbè. Vai, chi è? Pronto? Alto, vai, veloce.
3: Io non sono d'accordo con Leti, perché gli esseri umani siamo nati onnivori, si mangia tutto.
0: Vabbè. Ognuno ha le sue teorie, poi pronto, vai.
4: Tutti schissi, Francesco da Palermo, macellaio, avete ragione, non si butta niente. Beh, addirittura nei tempi antichi pure il sangue si comprava.
0: Non andrei all'antichità, addirittura c'era.
1: No, però c'era il sanguinaccio che veniva fatto col sangue del maiale, giusto?
0: Tempi più recenti, manco
1: il cioccolato veniva fatto, che poi era un cioccolato col sangue.
0: Non parliamo più di questo, tra poco vi sentiamo. È venuto fuori così spontaneamente questo argomento. Mettiamo una canzone, poi ancora le vostre storie in quest'estate al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: la canzone di Rama su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max Poli.
1: E bella Leti.
0: Un saluto al volo, dobbiamo farlo. Vai. A chi ha risolto un problemino, la Leti, sì? Gli amici della farmacia di Rossano, la farmacia centrale, perché la Leti aveva un problemino. E quindi saluta il farmacista Mario e la farmacista.
1: E la dottoressa Carmelina. Dottoressa Carmelina.
0: Leti, sì. Ragazzi, quando vai fuori a lavoro o per vacanza, può capitare qualcosa. E allora. La Leti,
1: lo so, infatti ti ho fatto risolvere un grosso problema.
0: No, era il tuo, però.
1: Sì. Tu scarica sempre sugli altri.
0: Salutiamo gli amici farmacisti all'ascolto, capo, perché abbiamo anche dei fedelissimi che ci seguono da tutta Italia, che lavorano appunto in ambito
1: medico.
0: In ambito medico con le farmacie. Però volevo salutare anche Alessandro, che invece ci ascolta da Torino, e poi da una Milano con pioggia, scrive Angela. Sì, abbiamo visto, insomma, il tempo un po' diverso tra nord e sud del paese, ma tra poco torniamo a sentire le vostre storie in diretta su Radio Kiss Kiss.

0: una correzione. Gli amici della farmacia da salutare sono di Mirtocrosia e non Crosia.
1: No, Crosia.
0: No, Rossano, ho detto Rossano, quindi grazie, grazie. Tra poco salutiamo tutti i nostri ascoltatori, quindi Mario, abbiamo detto, e
1: la dottoressa Carmelina.
0: Perfetto, tutti gli altri da tutta Italia li salutiamo tra poco, ragazzi, che abbiamo un grande spazio dedicato a voi. Intanto canzone nuova, Olivia Dean, si intitola Baby Steps.

0: Alle 9:40 siete con Radio Kiss. Abbiamo accennato prima la situazione meteo, l'Italia è un po' divisa in due, cerchiamo di capire se è veramente così. Per farlo ci colleghiamo con gli amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Dalla Francia è arrivato sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte di giornata il maltempo interesserà soprattutto il nord, le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e sole invece al sud. Massime tra 22 e 30 gradi al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Kiss Kiss.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Yes, yes.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: con Danceteria su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Seravilla. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme tra le 9 e le 13 abbiamo un po' di saluti. Volete fare come loro? Mandate un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Magari ci raccontate di questo venerdì. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao
2: Giulio da Melfi. Oggi giornata di relax con mio figlio in piscina, nell'attesa di rivederci dal 1° settembre alle 5 del mattino in vostra compagnia. Schissa a tutti e buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Noi già dal 31, da lunedì 31. Pronto? Buongiorno.
3: Volevo dire la Leti, adesso capisco perché lei comunque continua a stare sempre vicino a te. Evidentemente ha ragione di quell'animale là, come si chiama? Non smuta niente.
0: Andà. Sì, prima parlavamo di maiale, non so perché. Vabbè, grazie Ale, sei stato molto esplicativo e grazie. Fate come loro, no, non tanto insultare il conduttore.
1: Ma non ti ha insultato, no, ha detto la verità?
0: No, ma parlateci un po' di questa giornata, di come inizia questo venerdì mattina. Siete lavoranti o riposanti? E trasformiamo la domanda usando il participio e quindi.
1: Certo.
0: Dai, vi aspettiamo. Questo è il numero
1: 347 490 0042.

0: Tribale su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max e dalla Leti.
1: Sì, buongiorno.
0: In diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Allora, tra poco lanciamo un argomento che vi sollecitiamo.
1: Certo.
0: Non state lì mica ad impigrirvi, no? Insomma, siete a lavoro, siete lavoranti, riposanti? Questa è la domanda che vi abbiamo fatto. Potete risponderci con un messaggio di testo o un vocale qui.
1: 347 490 0042.
0: Ovviamente vi sollecitiamo anche con la musica più bella. E adesso mettiamo un pezzo rock che ha fatto la storia della musica. Jon Bon Jovi e i suoi Bon Jovi, la ricorderete sicuramente dall'86, You Give Love a Bad Name.

0: Ragazzi, You Give Love a Bad Name. Quando tutti ci facevamo capire come John Bon Jovi, no ragazzi? Periodo meraviglioso. 86 su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Adesso diamo la linea alla nostra redazione, ci sono tutte le ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al risico bancario con protagonista il Monte dei Paschi di Siena, approvato dal CDA il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, che prevede una doppia offerta, una su Banca Generali e l'altra su Banco BPM, per un valore complessivo di 34 miliardi. Obiettivo: bloccare l'offerta da 30,6 miliardi di Intesa e Unipol. Il via libera definitivo al progetto è atteso dall'assemblea straordinaria dei soci di MPS a fine ottobre. La guerra in Ucraina, due vittime a Kharkiv negli ultimi raid russi, ma nelle stesse ore droni di Kiev hanno preso di mira la Crimea occupata e centrato una raffineria Perm. Il presidente Zelensky torna a chiedere missili Patriot, chiuso al traffico uno dei passaggi di frontiera tra Moldavia e Ucraina, attaccato nella notte da droni di Mosca. Medio Oriente, installo il piano di pace per Gaza, mentre cresce la tensione in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano ha ucciso un palestinese che avrebbe tentato di accoltellare alcuni soldati a Jenin. Intanto sul governo Netanyahu aumentano le pressioni internazionali. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno firmato una dichiarazione congiunta, sottoscritta anche da Canada, Norvegia e Olanda, con la quale si esorta Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti nei territori palestinesi e si condannano le violenze senza precedenti dei coloni. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo arrivati nel nostro paese come primo approdo. Alla lista si aggiungono Svezia e Finlandia, dopo la Germania, seguita dalla Svizzera, che inizierà a fine agosto, mentre Austria e Svezia hanno già rispedito da noi alcuni profughi. Il tutto è reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, in controtendenza Francia e Spagna, che al momento restano in attesa. La cronaca: a Tito in provincia di Potenza, una 57enne è morta dopo essere stata soccorsa in casa. A dare l'allarme il marito e il figlio, che erano con lei e che vengono ascoltati dagli investigatori. La donna aveva un grave trauma al volto, i carabinieri indagano per omicidio. Italia divisa in due dal meteo: al sud ancora sole e alte temperature, maltempo invece sulle regioni del centro-nord. La situazione più critica è in Liguria, Lombardia e Toscana, dove si segnalano torrenti esondati, frane, smottamenti e strade interrotte per la forte attività elettrica, con migliaia di fulmini, treni in ritardo e voli cancellati. Oggi allerta arancione anche in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Lo sport calcio: nell'andata dei playoff di Conference League l'Atalanta non va oltre il pari casalingo 0-0 con l'Apoel Tel Aviv. La squadra di Maurizio Sarri dovrà conquistarsi la qualificazione al tabellone principale nella gara di ritorno in programma giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Intanto sul mercato il club ha chiesto al Napoli il prestito dell'olandese Lang. Tennis: Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro supera e rimonta l'americano Tommy Paul 2-6-6-3-6-4 e domani se la vedrà con il francese Fils. Questa notte invece toccherà Lorenzo Musetti contro lo statunitense Tiafoe. In palio anche qui un posto in semifinale. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie a Cecilia Coscioni, grazie alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
2: Sì.
0: Siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza, insieme tra le 9 e le 13 fino al 30 di agosto. Buongiorno da Max Poli.
2: E dalla Leti.
0: Regia in esterna.
2: Allora, Roberta Sepe.
0: In esterna.
2: In esterna Benedetta
0: in fusino.
2: E in studio invece Roberta Sepe. Datemi tempo. Cognomi nuovi.
0: Sì, sono tutti nuovi. Con lei ci devi fare il torneo di burraco con Benedetta.
2: E che c'entra? Io la chiamo Benny,
0: dai,
2: però
0: dai,
2: non la chiamo infusino tutti i giorni.
0: Ripartiamo.

Kiss Kiss. La musica più

0: Hai capito la reti David Guetta con Baby Rexha, I'm Good, Blue, da-da-di-da-da-da, sì. Una canzone del 2000 degli FL65, come diceva qualcuno, FL65.
1: Ma cosa dovrei aver capito? Fammi capire.
0: No, dico, ho capito queste collaborazioni.
1: Certo, ho capito.
0: Riprendo i successi che abbiamo ballato quando eravamo giovani e saltavamo sui tavoli, ecco.
1: Tu saltavi sui tavoli?
0: Donna, dai, ti hai fatto saltare noi adesso che hai urlato.
1: Ma tu saltavi? Sì, perché sai, lo stupore.
0: Va bene, allora, buongiorno, siamo in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo in mattiniera in versione Kiss Kiss Play Summer, in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, da questa location meravigliosa in Calabria, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Ecco, ci raccontiamo un po' questa parte d'estate, la parte finale di agosto, e tanti lavorano, tanti si stanno occupando invece di godersi ancora qualche giorno, non dico di vacanza, ma almeno di ferie.
1: Sì.
0: E allora vi abbiamo chiesto molto semplicemente: siete lavoranti o riposanti?
1: Però mi piace anche il termine viaggianti.
0: Viaggianti, insomma, qual è il vostro status? Potete condividere con noi un pensiero con un vocale a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Anche perché tra poco lanciamo l'argomento, poi andiamo con i messaggi tra poco. L'argomento è un po' tutto ciò che abbiamo rimandato a settembre.
1: Che hai rimandato a settembre?
0: Tante cose.
1: Io una marea di tasse, vabbè.
0: Lascia stare le tasse, però. Il 23 settembre comincia l'autunno, ma godiamoci ancora questa parte d'estate.
1: Sì.
0: No? Vabbè. Buongiorno, chi c'è? Vai.
2: Io sto lavorando. Oggi però è il mio ultimo giorno di lavoro, da domani sono in ferie fino al 2 settembre.
1: Oh,
2: 10 giorni di mare. Bello.
0: Meritato.
2: Ciao, grazie.
0: Ferie. Vai, pronto, buongiorno.
3: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
3: Questo venerdì io, Rosa, Raffaele, Carmine, Antonio, Lucia e Luigi stiamo andando in piscina.
1: Oh.
3: Ciao,
1: buon divertimento.
0: Pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono il fratto.
1: Ciao,
4: io sono
1: fratto.
4: Lavorante, ma sino alle 13 e poi parto per le mie ferie. E a settembre riparto con una nuova destinazione lavorativa.
0: Dai.
4: Animo, bella gente!
1: Animo!
4: Schissi a tutti!
0: Vedi, ma anticipato un po' quello che volevo trattare come argomento, il ripartire, perché settembre è un po' come Capodanno, no? Cioè ci sono nuovi progetti per la nuova stagione, c'è chi fa pronto un nuovo lavoro, oppure quelle cose che o tu hai rimandato o vi hanno rimandato, no?
1: Però sì, c'è anche
0: da luglio c'è chi, sai, tu aspetti una risposta importante di lavoro, d'amore, di qualsiasi tipo, e cioè, se ne parla a settembre.
1: Anche d'amore vengono rimandate a settembre.
0: Sì,
1: ti rispondo a settembre.
0: Usciamo e ne parliamo a settembre. Quindi, vabbè, insomma, mettiamo una canzone e poi ci dite un po' che cosa vi hanno rimandato o avete rimandato a settembre. Dai, ci giochiamo un po' questa mattina insieme in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Shabadi Shabada, Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Dunque ragazzi, 23 settembre, facevo due calcoli, sì, alle 2:05 minuti del mattino comincerà ufficialmente l'autunno. Diceva, ma già non ci mette fretta,
1: no,
0: ma
1: cioè, no,
0: non mi mette ansia.
1: Effettivamente metti ansia così, però.
0: No, era soprattutto per ragionare sulla questione settembre, perché settembre più che un mese è un enorme, diciamo, magazzino nel quale sentiamo tutto quello che non abbiamo voglia di affrontare prima dell'estate, no?
1: Tipo... Certo, allora, che ne so, una dieta, una palestra, magari, che ne so, il dentista, perché c'è anche il dentista magari, sì, le tasse come ho fatto io rimando tutto a settembre.
0: Sì, vabbè, si devono pagare, forse rateizzate.
1: Visite mediche, non so, colloqui di lavoro.
0: No, è bello, insomma, che vi hanno rimandato qualcosa a settembre o voi avete progetti per quando appunto un po' tutti tornano al lavoro, perché diciamolo, questa è un'abitudine molto italiana, agosto è il mese dove si ferma un po' tutto, per fortuna non come negli anni passati, no? Che addirittura le città restavano deserte,
1: si svuotavano,
0: neanche un supermercato per le cose più importanti e necessarie. Però mettiamo anche ordine un po' alle nostre idee a settembre. Che cosa accade? Poi settembre arriva davvero e noi scopriamo che avevamo immaginato tutto in una versione di noi stessi molto più energica. In realtà poi si riparte sempre un po' fiacchi, ma vogliamo diffondere ottimismo.
1: Sempre.
0: Quindi,
1: sempre.
0: I progetti, le cose belle che vi aspettano a settembre. C'è un messaggio già? Vedi? Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno amici di Kiss Kiss, qui Enrico da Gattinara. Io sono un viaggiante al momento.
1: Sì.
2: Ho accompagnato mia figlia, la mia sorella, dalla cuginetta che andranno in montagna. E sto tornando a casa. Ho quasi finito le ferie e aspetto settembre, perché per me settembre è come se fosse un nuovo inizio di ogni anno.
1: Ah,
2: per
1: vedi,
2: molti l'inizio è la primavera, invece per me è settembre. Abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio.
0: Viene percepito così, no? Come una nuova ripartenza. Allora, aspettative per settembre o cosa vi hanno rimandato, per rispondere questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti insieme fino alle 13.
3: Kiss Kiss Play Summer.

0: Chi schissa te, che glorifichi il passato analogico, ma poi non vivresti un giorno senza le app del tuo smartphone. Chi schissa te, che canti stonando sotto la doccia, riempiendo la casa di note felici, allegre e piene di gioia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss, kiss. Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
8: Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
9: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
10: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
11: Yes, yes.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Yes, yes.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Siete con Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, Max Poli
1: e la Leti.
0: Stiamo parlando del cosiddetto Fresh Start Effect, che vuol dire e quando riparti
1: certo.
0: C'è quella sensazione di partenza, si rinfresca tutto, tutto più nuovo, no? E settembre dà un po' questa idea. Ci vogliono ancora, per carità, ancora 9-10 giorni per passare a settembre, però c'è già chi programma il rientro, già chi aspetta da tempo qualcosa che altri gli hanno rimandato a settembre. Buongiorno, certo. Chi c'è?
2: Mi hanno rimandato a settembre l'acquisto della casa. Un bacio,
1: Un bacio.
0: La casa, capito?
1: Casa è importante.
0: Il Rogito se ne parla a settembre, pronto? Vai.
3: Ciao Leti e ciao al poeta Max.
1: Buongiorno
3: a voi. Io a settembre vorrei partire totalmente da zero. Nuovo lavoro, forse trovare l'amore della mia vita, se possibile,
1: cioè per
3: ammesso
1: tutti.
3: Che esista. E soprattutto sperare che mio padre stia bene, che si sa a tutti.
0: Auguri soprattutto al papà.
1: Un abbraccio grande.
0: Buongiorno.
4: Sì. Settembre, il mese più bello per andare in ferie.
1: È vero.
4: Schissa a tutti, Antonella.
1: Luglio e settembre.
0: Non voglio tirargliela, però settembre si rischi sempre un po' dal punto di vista meteo, no?
1: Dici, ma dai, non gliela tirare, no, su, sarà meraviglioso settembre.
0: Sono d'accordo, anche per me i mesi più belli per le ferie sarebbero giugno e settembre, ma non sempre si possono fare. Va bene, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo e parliamo, approfondiamo anche sul discorso settembre ripartenza su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, insieme anche questa mattina fino alle

0: Materia Lover, la canzone di Sena Spyro su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dall'acqua parco di Sea 2000, località Zolfa, Radio Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza, saremo qui fino al 30 di agosto per raccontarvi l'estate da uno dei posti più belli della Calabria e del sud Italia, ma dell'Italia intera oserei dire. E salutiamo tutta l'Italia che ci segue e che ascolta Kiss Kiss. E Italia un po' divisa in due dal punto di vista meteo,
1: insomma, purtroppo
0: un po' di perturbazione, dove vi parliamo da una assolata regione che devo dire oggi
1: bellissimo tempo,
0: veramente un tempo, fra l'altro non più le temperature caldissime nei giorni scorsi, ma insomma più equilibrati. Allora, progetti e cose rimandate a settembre o che vi hanno rimandato a settembre? Pronto?
2: Max, non me la tirare, ecco. Che fino adesso sono sempre stata fortunata a andare in vacanza, ecco, a settembre.
1: Vedi, non gliela devi tirare,
0: dal
1: Max, ma l'ho detto anch'io.
0: Dici, vabbè, pronto.
3: Ma quale rientro, quale fermarsi, quale partenza, che non mi sono fermato tutta l'estate. Un saluto da Palermo.
0: Ciao Palermo. E lì sei fortunato, però è sempre clima fantastico. Magni, bevi,
1: lo so, ho capito, però se non ti fermi, lavori sempre.
0: Deve staccare un po', sì, pronto.
4: A me piace il mese di settembre, è il mese in cui io sono nata. Rimando parecchie cose a settembre, perché comunque dopo le ferie ci sono sempre tante cose da fare in realtà. E
1: è
4: quindi
1: vero.
4: Aggiungerne uno o due, insomma, mi fa piacere comunque, perché mi fa rientrare nella vita di tutti i giorni.
0: Vedi, poi c'è chi doveva sistemare il garage, Giulia da Firenze. Ho detto a settembre lo sistemo, l'ho rivisto oggi. Stamattina, anzi, scrive, dice: ho capito che se ne parla nel 2027, non voglio sistemarlo, troppa roba.
1: Io però vorrei dare un consiglio: non ci sobbarchiamo troppo di cose che dobbiamo fare a settembre, perché poi alla fine non ne facciamo neanche una.
0: Ma poi spesso e volentieri in realtà noi vogliamo
1: organizziamoci
0: farla,
1: bene,
0: ma
1: perché
0: quella cosa che ci piace, che aspettavamo da tempo, ci è stata rimandata da altri a settembre, che vabbè, comunque dobbiamo chiudere. Mi dicono: vabbè, hai parlato troppo, questa è Radio Kiss Kiss, mettiamo la musica più bella.
5: Kiss Kiss.

0: Sorry, I'm here for someone else su Radio Kiss Kiss, buongiorno. Allora, siamo pronti, come ogni ora,
1: sì.
0: Anche qui dalla Coppa di Sera 2000, vi proponiamo una canzone nuova, una canzone che secondo noi sarà un futuro successo. Arriva un duo pop italiano, nato nel 2023, si chiamano Lime Loop, la canzone Vento d'estate.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Buongiorno a tutti. Oh ragazzi, faccio delle ricerche per voi. Le faccio. Buongiorno, siete con Radio Kiss Kiss. Sono Max Poli.
1: Scusa, e sono Lenti.
0: Ogni tanto faccio le ricerche perché sono un curioso cronico e quando inizio a dare un'occhiata a qualcosa e mi incuriosisce, approfondisco. No, sapete, credo non è una novità, tutti sappiamo che le applicazioni che usiamo sugli smartphone ogni giorno raccolgono dati che ci riguardano. Adesso una società di cyber security ha messo in classifica le varie app che usiamo, ovviamente in particolar modo quelle social, che raccolgono mediamente dalle 25 alle 35 tipologie di dati considerati importanti,
1: preferenze, quindi dalla posizione, dagli acquisti, immagino anche la cronologia di navigazione, ad esempio anche le nostre interazioni e anche magari gli identificativi del dispositivo.
0: Allora, dicevo che Google si fermerebbe a 17 notizie che ci riguardano, Amazon a 12, Microsoft a 8, Apple a 7, così via.
1: Insomma, indovina quali c'è in testa la classifica?
0: Chi è che raccoglie di più dati che ci riguardano è Meta, quindi parliamo di Instagram, Facebook, anche di WhatsApp, credo, no? Meta
1: sì, loro raccolgono 33 categorie di informazioni.
0: Ciao ragazzi, salutiamo gli ascoltatori che ci salutano intanto. No, e questo per dire che dobbiamo metterci in testa che se è gratis il prodotto siamo noi. È come dicono le regole di marketing: se è gratis il prodotto sei tu. E noi più informazioni diamo al social, più quelle informazioni vengono usate per venderci e proporci delle cose, no? E quindi per venderci soprattutto prodotti. È incredibile come la tecnologia stia facendo passi da gigante. Sì. Presto con le storie che mettiamo sui social, ci propongono degli effetti, dei giochini, presto le storie ci inquadreremo qualcosa, al volo ci dice: vuoi comprare quell'ombrellone? Acquistalo online.
1: Ma infatti adesso sanno sempre dove siamo, cosa compriamo e cosa stiamo cercando.
0: Abbiamo scoperto l'acqua calda fino a questo punto, però ricordiamoci: se è gratis il prodotto siamo noi. Va bene, mettiamo una canzone. Daletti, sei gratis tu per la tua
1: non
0: disponibilità alla radio? Ecco, no, niente ragazzi, volevo risparmiare qualche euro, nulla.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su Radio Kiss Kiss. Come ogni anno la Liti d'estate ci chiedono sempre consigli sulla cucina. Sarà che sanno che ho il physique du rôle da cuoco, da chef.
1: Sì.
0: E quindi sono credibile per i consigli in cucina. E famoso il mio consiglio che si ricorda l'ascoltatrice.
1: Vai, fammi sentire qual è.
0: Carmen da Torino, che dice: Max, lo sai che da quando mi hai consigliato lo scorso anno di come mettere l'acqua, la pasta e la bollitura, lo faccio sempre.
1: Ah, del fatto che si traumatizza la pasta?
0: No, delle micro crepe, tiene male la cottura, lo spieghiamo, perché si fosse perso le puntate, ne ho parlato l'anno scorso, sì. Quindi probabile che molti o non ricorderanno o non ascoltavano Kiss Kiss, sono noi. Abbiamo raccontato di un mastro pastaio che mi ha spiegato come va calata la pasta, cioè quando, innanzitutto quando l'acqua bolle, mai salarda prima. Va salata la seconda bollitura
1: quindi
0: detto.
1: Metti l'acqua, bolle, aspetti che bolle, butti la pasta, si acquieta, ribolle la seconda volta e lì in quel momento va
0: esatto, tiene meglio la cottura. Dice che vedi qua, sono indicazioni, ragazzi, preziose che vi diamo.
1: Certo,
0: tiene bene la cottura così la pasta. Lo fate grazie a chi ci dice che ha seguito pedissequamente questo consiglio. Va bene, tra poco seconda ora con noi mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer qui da Rossano.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: Il che chiedo.

0: Rosalia, like, anzi Lilac, you love me su Radio Kiss Kiss. Oh, volata via un'altra ora, Leti.
1: Sì. Controlla. È volata.
0: Controllato, Leti.
1: Ne abbiamo ancora
0: due da trascorrere insieme. Preparatevi perché tra poco c'è la raffica dei saluti. E quindi vi chiediamo: siete lavoranti, riposanti o cosa fate? Dove siete diretti? Come continua questa? Come inizia questa giornata del 21 d'agosto per voi? Potete rispondere a queste domande esclusivamente tra poco con un messaggio vocale a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: E adesso siamo pronti a proporvi una canzone che ha fatto la storia della musica, Personal Jesus, Depeche Mode.

0: Depeche Mode con Personal Jesus su Radio Kiss Kiss, nuova ora insieme, ripartiamo. No, vedi, 11 in punto di questo venerdì 21 di agosto, 11 minuti in questo istante. Un saluto da Max Poli e
1: Laleti, buongiorno.
0: Salutiamo anche le regie.
1: Allora, in studio Roberta Sepe, qui in esterna con noi Benedetta Infusino.
0: Ah, una regia tutta al femminile stamattina, che meraviglia. Sempre così, ragazzi, vi vorremmo sempre così, voi due bellissime ragazze con noi. Noi siamo qui invece con tanti ascoltatori che ci vengono a salutare. Siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Raccontiamo l'estate da uno dei posti più belli e pieni di gente stamattina, sì. Veramente con un sole pazzesco. Non è così in tutta Italia in fatto di meteo, ne parliamo tra poco. Intanto ripartiamo dalla musica più bella, Samurai J. Radio Kiss.

0: is like I'm falling in love, like I'm somebody. Coldplay, dillo tu Coldplay. Rischieresti di dire Coldplay.
1: No,
0: Coldplay. Coldplay, grazie.
1: Ho capito, ma se, allora, se mi dici dillo tu, io lo dico, non mi puoi parlare allora sopra, che poi non si capisce come lo pronuncio.
0: Ragazzi, questa è un'anticipazione dell'atmosfera mattinieri. Qualcuno dice allora non mi sento più. No, è perché al mattino quando facciamo 5-7, Max Poli e Lelieti. No,
1: dovete sapere che lui è un maestrino.
0: Il clima è questo, no? Dove confronto, scontro, ma con tutti gli ascoltatori in realtà, ma non tra noi. E quindi perché parliamo di temi d'attualità. È una promo quello che state sentendo, perché dal 31 agosto torna il palinsesto di Radio Kiss Kiss e noi torniamo ad aprire molto presto. I mattinieri di Kiss Kiss sono il giorno dal lunedì al venerdì, per essere precisi, dalle 5 alle 7, e poi torneremo anche alla domenica dalle
1: con
0: 9.
1: Cartoline d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Esatto, quindi insomma ci stiamo preparando la nuova stagione anche con tutti i suggerimenti che ci arrivano da voi. E adesso però attenzione, in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, da dove vi stiamo parlando, siamo in Calabria, la località Zolfara di Rossano Corigliano, e tra poco tocca a voi. Abbiamo parlato un po' di noi, di quello che ci aspetta con la nuova stagione su Radio Kiss Kiss, ma voi che cosa fate? Volete raccontarcelo? Siete lavoranti oggi, riposanti, siete in quale condizione, in quale situazione? Da tutta Italia ed oltre c'è la raffica veloce, dove con un vocale ci dite quello che vi va, che vi viene in mente, a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo questa canzone e poi tocca a voi, quindi ragazzi, giù di raffica, dai, veloci, vocali a go go, in onda tra poco su Kiss Kiss.

0: a tutti, state ascoltando Kiss Kiss Play Summer con Max Pauli e la Liti.
1: Sì.
0: E adesso c'è la raffica veloce, tocca a voi, vi sentiamo da tutta Italia, pronti via. Buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Siamo Angelo e Pietro e siamo finalmente riusciti a fare qualche giorno di vacanza in Puglia. No. Però a settembre sarà molto importante perché finalmente inizieremo a progettare la nostra casa.
0: Auguri.
1: Oh, che bello.
2: Un bacio.
1: Un bacio.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Ida e Luca da Padova che siamo in viaggio a Messina oggi, viaggianti, ieri giornata solo di mare. La Sicilia è stupenda.
0: Forza, forza.
1: Sì, vero, confermo.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Max e Lady, siamo Serena, Marino, Martina e Christian, riposanti, stiamo venendo all'Odissea 2000.
0: Dai, passate a salutarci.
1: Sì.
0: Pronto?
5: Da settembre cambio lavoro, cioè cambio impresa, cambio tutta completamente la mia vita.
0: Dai, che in bocca al lupo davvero. Sì. Buongiorno.
6: Carlo, il lavorante, giugno, luglio, ciao. Agosto. Per scelta personale non ho mai smesso, perché ogni anno faccio così, in modo tale che i miei colleghi se ne vanno in ferie. Io invece sto in città a lavorare, la città è praticamente deserta, molto più vivibile, e niente, poi a novembre, mentre loro stanno sotto l'acqua, io me ne vado un po' ai Caraibi in bassa stagione, che pago 2 lire.
1: Che bravo.
0: Stratega. Buongiorno.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo Stefania, Stefano, Leonardo e Francesco. Siamo di ritorno dalle vacanze, stiamo tornando a Lecce, la nostra cara Lecce.
0: Forza.
7: Buona giornata a tutti.
0: Ciao ragazzi, fantastica, volata via questa raffica, ne faremo altre tra poco e lasciamo anche un argomento con Max e la Liti su Kiss Kiss fino alle 13.
8: Kiss Kiss Play Summer.

0: Occasion.
1: What? I don't understand.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua.
3: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss. Hey.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Kiss, kiss.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La musica più bella suona solo

0: Open Back con Catchy dal 2017 su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, siete con Max Poli
1: e la Leti
0: in onda tra le 9 e le 13 in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Buongiorno a tutti ragazzi, state per terminare le vacanze, non ne avete proprio fatte, quindi cercate un qualche spiraglio per un futuro prossimo. Dicevo, vabbè, non le ho fatte adesso le ferie, posso farne qualcuna? Sì, perché arrivano dei ponti, nel 2026 l'anno si chiude con un ponte molto interessante, quello dell'Immacolata. Che cadrà di martedì, partendo libero, appunto tenendo libero lunedì, potremmo fare un bel weekend lungo, no?
1: Tipo, scusami, allora se l'8 dicembre cade di martedì,
0: posso fare anche lunedì 7, martedì
1: 6,
0: 8, appunto
1: 7 e 8. 8.
0: In realtà, se vai via il 5, che
1: no,
0: è venerdì,
1: il 5. 5, 6, 7, 8.
0: Beh, vedi che bel ponte. Ma anche il 2027 sarà ricco di ponti.
1: Quindi ti fai 4 giorni.
0: Ci sono altri spunti interessanti, sì. Cioè, facciamo due conti perché insomma c'è
1: ma
0: chi
1: già stiamo
0: termina
1: pensando
0: le ferie.
1: A altri giorni di vacanza e ai ponti.
0: Leti, va programmato tutto, cosa credi? Perché c'è il mal di ferie.
1: Ma stiamo ancora in vacanza.
0: Ma chi? Molti sono al lavoro in questo momento e ce lo state raccontando anche a proposito di lavoranti o riposanti, insomma siete tanti al lavoro in questo mese d'agosto. Poi c'è l'altro risvolto, quello positivo, ricordiamo che chi lavora ad agosto e sta in città, insomma gode di tante cose assolutamente positive: traffico ridottissimo,
1: certo,
0: posti auto sempre disponibili,
1: vero,
0: e soprattutto non c'è il caos che ci mette stress, no?
1: Musei aperti, perché spesso d'estate ci sono anche tante iniziative di musei aperti nelle città,
0: insomma,
1: quindi anche
0: godiamo.
1: Bello quello.
0: Poi godiamoci di questi giorni, insomma, dove la città è meno caotica. Allora, raccontateci ancora un po' di voi, perché tra poco diamo ancora spazio alle vostre storie estive in questo venerdì, come inizia questo weekend. Raccontatelo con un vocale, se volete, al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Ovviamente mettiamo anche la musica più bella che trionfa sempre qui su Radio Kiss Kiss. 1990.

0: Mi piace. C'è poco da fare, questa è la canzone dell'estate, Moving to the Sun, il DJ producer francese Hugel con Ultra Nate, che è una voce incredibile, che era quella di Free rifatta, no? Ricorderei You're Free.
1: Sì, la ricordo.
0: Bellissima, insomma. E questa è una canzone che ha reso celebre anche, credo, la signora russa ucraina sui social, che canta su questa canzone, finge di cantare e balla benissimo.
1: Sì, è vero.
0: Malgrado l'età avanzata, è bravissima, è diventato un fenomeno sui social. È una delle hit che immaginiamo abbiate apprezzato tutti, per esempio, cioè, l'aperitivo a Gallipoli ti parte sta canzone, l'aperitivo anche qui a Rossano, oppure, che ne so, in Liguria, oppure a Lignano Sabbiadoro e così via. Quando parte sta canzone i giovani saltano proprio.
1: Ma mica solo i giovani.
0: Anche io, che sono una certa età, hai ragione. Quindi è la signora di cui parlavo prima, che è diventata famosa sui social perché finge di interpretare la canzone e lo fa magistralmente, devo dire. Insomma, questo è il bello dei social, che ci regala anche degli spettacoli così originali, sì, della serie. Non mi aspettavo questa signora potesse cantare, saltare e ballare così bene, invece ci è riuscita. La Leti, so che sei preparata sul calcio mercato.
1: Preparatissima.
0: Domani riparte il campionato di Serie A, con gli anticipi del sabato, e ci sono due colpi di calcio mercato. Vuoi dircelo al volo?
1: Aspetta, però sono pronuncia. Allora, Zirze. E Kessi?
0: Sì.
1: Giusto? Quindi vanno dove? Vanno in Juventus, alla Juve?
0: Sembra
1: giusto?
0: Che siano promessi sposi della Juventus. Vabbè, era giusto per capire. Vuoi darci altri colpi? Il Milan?
1: Che ne so, Alfa ad esempio.
0: Si dice Sissé, però.
1: Quindi titolare Milan, giusto?
0: Sì, sì, sì. Vuoi darci altri colpi di calciomercato?
1: Ah, basta. Altri ne vuoi di colpi?
0: No, facciamo
1: se vuoi
0: così.
1: Te le do in testa, però.
0: No, allora, la Leti vi deve dire, domani ci sono gli anticipi. Quali sono le quattro partite che si giocano domani?
1: Allora, domani alle 18.30 Udinese-Como, Inter-Monza, poi sempre domani alle 20.45 Parma-Cagliari e Genova-Napoli.
0: Genova però, non Genova.
1: Genova.
0: È la città, il club è Genova.
1: Genova.
0: Vabbè, Leti, giusto per... Andiamo con una canzone, grazie. La Leti, vuoi dare anche dei risultati, che non giochiamo mai, però un euro, chi vince tra Inter e Monza?
1: Il Monza.
0: Vince il Monza, ragazzi, un 2 clamoroso sarebbe, l'ha detto la Leti.

con Gossip su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 11.37, ancora buon venerdì a tutti. Come inizia questo fine settimana? Tra poco sentiamo le vostre storie, ma intanto continuiamo a proporvi la musica più bella, in questo caso una delle novità più interessanti, collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: posto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Kiss Kiss.
0: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: della canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, le 11.46, siamo in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: Quando si torna dalle ferie dopo tanti giorni, sì, entra in casa e hai un colpo, non ti hanno rubato nulla in casa, tranquillo, ma entri e dici: ma cos'è questo cattivo odore?
1: Spesso di chiuso,
0: e di volentieri, chiuso. No, e non solo il chiuso, ma spesso e volentieri l'odore, il cattivo odore che arriva dagli scarichi, perché sì, l'acqua nei sifoni è evaporata e quindi tutto il cattivo odore delle fognature ti sale attraverso le tubature rimaste scoperte dall'acqua. E allora c'è un trucco, io li stavo leggendo, sì, tutti, ho cercato di applicarli stando fuori per qualche giorno.
1: Appunto. Io l'ho fatto.
0: Che cosa fai?
1: Allora, io ad esempio, prima di andare via, ho buttato l'aceto, e poi ho chiuso, ho tappato tutto.
0: Basta tappare, dice.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: vedi, ci sono i trucchi, quelli importanti. Nei sifoni rimane una piccola quantità d'acqua di solito che funziona, sì, diciamo, come tappo. Se la casa resta chiusa a lungo, l'acqua, come sappiamo, evapora. E quindi, per evitare che il cattivo odore risalga, dopo aver fatto scorrere l'acqua, come diceva la Leti, vanno chiusi i tappi degli, sì, degli scarichi. E allora, per assenze di molte settimane, nei pozzetti poco usati si può aggiungere una piccolissima quantità di olio minerale, dicono, non olio da cucina, per rallentare l'evaporazione, capito? Poi sì, il cattivo odore arriva spesso e volentieri anche quando apri la lavatrice, no? O le lavastoviglie micidiali. Dici, mamma mia, che è sta roba qui?
1: Bisogna fare comunque il lavaggio della lavatrice o della lavastoviglie prima di partire, fai il lavaggio a vuoto.
0: La chiudere l'acqua, ma con criterio, dicono. Se partite per parecchi giorni, valutate di chiudere il rubinetto generale prima, però controllate che non alimenti per esempio l'irrigazione, la caldaia o altri impianti che devono restare attivi. Non spegnete lo scaldabagno, dicono gli esperti, così a caso. Meglio utilizzare la modalità vacanze e seguire le indicazioni, sì, suggerite dal produttore. Vabbè, insomma, ragazzi, avete tappato il lavandino o troverete il cattivo odore quando
1: avete
0: torna
1: buttato la spazzatura prima di partire?
0: Mettiamo una canzone, dai, insomma, ci sono anche disavventure di questo tipo. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss con Max e la Leti fino alle 13.

0: Lupo con Niente su Radio Kiss Kiss. Siete intatti a raccontarci come va questo venerdì? Vi sentiamo, pronto? Buongiorno.
1: Ciao, sono Marianna.
2: Ciao.
1: Stiamo andando a farci un bel bagno a San Salvo. Stiamo scendendo dalla montagna di Castel Petroso, dove c'è una goduria di fresco, e ce ne andiamo a mare.
0: Beh.
1: Saluti a tutti, Marianna e Nunzio.
0: Ciao, ciao ragazzi, ricordateci anche però le regioni, le province, sì, che conosciamo tutti i comuni, così vi geolocalizziamo.
2: Ah, no,
0: per bene.
2: No, non le conosci? Non sei un maestrino?
0: Vabbè, San Salvo non so dov'è, però va bene, buongiorno, vai.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Non le conosci? Non sei un maestrino?
0: Vabbè, San Salvo non so dov'è, però va bene, buongiorno, vai.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Tu sei sempre il nostro compagno.

0: Enrico, da Massimiliano e Valentina.
1: Ciao. Sentivo un po' di pioggia, cos'è, grandine questa?
2: Grandine. Sì.
1: Ragazzi, lo dicevamo prima, l'Italia è un po' divisa in due dal punto di vista meteo. Precipitazioni al nord Italia, ieri anche perturbazioni piuttosto violente. Insomma, se avete aggiornamenti, Kiss Kiss è a vostra disposizione. Ricordi un numero, grazie.
2: Certo, 347 490 0042.
1: Quindi vi aspettiamo con le vostre storie e i vostri racconti. Noi continuiamo a proporvi la musica più bella, quella che sta per arrivare dal 1996. Ricorderete con piacere sicuramente Fugees, questa è Killing Me Softly.

0: Kiss dal 1996 su Radio Kiss Kiss. Adesso siamo pronti, diamo la linea alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura il meteo che divide in due l'Italia, mentre il sud è ancora nella morsa dell'afa, il nord si ritrova a fare conti con l'annunciata ondata di maltempo frutto di una perturbazione atlantica. Allerta arancione in quattro regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Lombardia. Le ultime tre sono anche le più colpite, con torrenti esondati, frane, allagamenti e strade interrotte. Resta massima l'allerta in Val Camonica, dove è crollato un ponte che ha portato alla chiusura della statale 42. Nella Bergamasca evacuate 300 persone, isolati sei comuni: Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Candellina e Valbondione. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata a valle di Malgabedole. Interventi dei vigili del fuoco in diverse province toscane, da Grosseto a Massa a Lucca, dove la pioggia si accompagna a un'ampia attività elettrica. In 2 ore sono caduti oltre 8.000 fulmini, segnalate numerose utenze senza corrente, raffiche di vento a 110 km orari. Chiusura a singhiozzo sull'Aurelia tra Savona e Arenzano. Dal pomeriggio il maltempo si sposterà verso le regioni centrali a partire da Umbria, Lazio e Marche. Migranti, si amplia il fronte dei governi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo sbarcati nel nostro paese come primo approdo. La Svizzera comincerà a fine agosto, l'Austria, approfittando di regole più snelle, ha già inviato 4 immigrati disposti a collaborare, anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione, così come dalla Germania. Il tutto è reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. La Francia opera in questa fase in collaborazione con l'Italia, mentre per la Spagna il caso va gestito con meccanismi di solidarietà, non tramite espulsioni. E si accende lo scontro politico. Le opposizioni, con la segretaria PD Schlein, accusano il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, affermano. Dalla maggioranza replicano: i casi di arrivi di dublinanti fino al 12 giugno, solo una decina. Medio Oriente, l'esercito israeliano riferisce che nell'attacco di mercoledì a Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza, è stato ucciso un comandante dell'ala militare di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre. Intanto non si fermano gli assalti dei coloni in Cisgiordania, incendiata una cava a sud di Hebron, distrutti mezzi e macchinari, ma non si segnalano feriti. Lo sport, calcio, domani si alza il sipario sulla Serie A con ben 4 gare in campo. I campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, mentre il Napoli sarà di scena a Marassi con il Genoa. Stasera al via la Serie B con l'anticipo Vicenza-Catanzaro. Tennis, Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, domani si la vedrà con il francese Fils, e per un posto tra i migliori 4 stanotte Lorenzo Musetti contro l'americano Tiafoe. E dopo circa un mese di vacanze torna alla Formula 1 con il Gran Premio d'Olanda, 12ª prova del mondiale. Nel pomeriggio a Zandvoort le qualifiche della gara sprint, e oggi parte anche l'europeo di volley femminile alle 16 a Göteborg in Svezia, l'esordio dell'Ital Donne di Velasco contro la Croazia. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Mezzogiorno in punto di questo venerdì 21 di agosto. Un saluto da Max Paoli.
2: Laletti.
0: In diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza, insieme tutte le mattine, sì, tra le 9 e le 13, da questo posto meraviglioso, da questo Acqua Park che ci ospita. E anche in questa stagione saremo qui fino al 30 di agosto a raccontarvi l'estate, diciamo, da una posizione privilegiata. Però ci aspettiamo, raccontiate anche voi le vostre storie. Tra poco vi ricordiamo come fare. Ripartiamo dalla musica più bella.

0: Georgia No Beginning su Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici, mezzogiorno e 10. Allora dobbiamo salutare le nostre registe.
1: Certo, allora Roberta Sepe in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Non abbiamo fatto tempo a salutarle prima, meritano il nostro saluto.
1: Certo.
0: Senza di loro non
1: mi sono preparata questa volta.
0: Buongiorno a tutti, siamo Max Poli e la Leti Mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000 e ci state raccontando della vostra estate. Qualcuno fu un estate un po' tormentato dal maltempo, come Alessandra che ci scrive dalla Lombardia. Ragazzi, venivo da una vacanza in Puglia e adesso beccato cattivo tempo in Puglia, beccato tempo cattivo nella provincia di Milano. Capito, sì. Se, quando ti capita così sfortunata veramente, però sai, a Milano quando sei a lavoro almeno godi di temperature più miti, no?
1: Allora. Sì, ma poi dici vabbè, brutto tempo, sto lavorando, ma chi se ne importa.
0: Un saluto da Angelo invece, che è contento perché finalmente domani riparte e scrive il calcio che conta, vale a dire riparte la Serie A, il calcio che conta forse rispetto alle amichevoli estive, anche se quest'estate è stata piena di calcio, no? Con i mondiali, sì, è inutile dirlo.
1: Posso essere sincera, a me non è proprio mancato.
0: Vabbè, ma tu perché non ami il calcio?
1: No.
0: Devo dire però i colori del calcio italiano nei mondiali non rappresentati, ma colori azzurri rappresentati benissimo agli europei di atletica,
1: sì,
0: e di nuoto e tuffi, ragazzi, dove abbiamo vinto da una parte il medagliere, dall'altro siamo arrivati secondi. La bandiera dell'Italia resta alta in Europa nel caso di atletica e europei di nuoto, ma un po' meno col calcio, ma pazienza, siamo contenti così comunque. E poi devo dire, l'estate è bella anche per questi sport, l'atletica è meravigliosa, anche il nuoto,
1: sì,
0: da vedere.
1: Io amo i tuffi, meravigliosi.
0: Allora, ci raccontate un po' di voi, come va quest'estate? Potete rispondere con un vocale o un messaggio di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: E l'estate è stata contrassegnata anche da hit come quella che sta per partire. Sentite qua, e questa ci fa ballare anche parecchio. La Liti, allora, qua ci vogliono due piroette e tre salti. Sei
1: ci
0: pronta?
1: Sono. Pronta!
0: Su Radio Kiss Kiss, Fred e Palma, Anita e Mischilla. La testa gira.

0: Guarda che entusiasmo, ma questi sono quelli di Radio Kiss Kiss. Sì, buongiorno, stiamo salutando un sacco di ascoltatori.
1: Sì.
0: Molti apprezzavano anche il modo di ballare della Liti, che era saltante. La Liti, sì, Benedetta, qui regia, che si preparano a un fantastico torneo di burraco.
1: Scusami, ci sono i viaggianti, i riposanti, e noi siamo le saltanti.
0: E i torneanti.
1: E le torneante.
0: Vabbè. Allora, che fate voi? Potete risponderci con messaggi vocali come loro. Buongiorno, vai.
2: Ciao a tutti Radio Kiss Kiss, sono Luigi.
1: Ciao.
2: Da Carovigno, e oggi sono riposante, non lavoro, riposo totale.
0: Bravo, provincia di Carovigno, vabbè, pronto, chi è?
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, siamo Lucia e Simone, siamo andati a fare un seratone in Puglia eccezionale.
3: E ascoltiamo solo Radio Kiss Kiss.
0: Ma bravi ragazzi. Ma bravi. Quindi loro si preparano a questo seratone. Sì. Cosa prevederà questo seratone in Puglia? Va bene. Lo scopriremo tra poco. Altre storie, le vostre, al nostro numero tra poco.
1: 347-490-0042.
0: Intanto mettiamo una canzone del 2012 che tu ricorderai e che tutti gli ascoltatori ricorderanno, che secondo me è con piacere. Questa è un'altra hit che ballavamo tanto quell'estate. Follow the River, Lick a Lick.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e... fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Hey.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Peggy Goo, Aerostar, Human, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. All'estate però diventiamo quelli di Kiss Kiss Play Summer. Max sì. Laviti, buongiorno a tutti. Allora, vi sentiamo da tutta Italia al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vai tu, conduci, grazie.
1: E devo condurre io? Cosa? Dai, vabbè, sentiamo meglio, sentiamo gli ascoltatori, va.
2: Radio Kiss Kiss, noi siamo in partenza, direzione Praia.
1: Che bello!
3: Ciao, sono sempre l'Antonella, sto bello. Lavorando sì. E sono a Marina di Massa. Ciao!
1: Ciao, quindi lei è una lavorante.
4: Buongiorno, sono Antonio da Toridia. Io oggi finito di lavorare, sto andando per un weekend a Cefalù. Una buona giornata a tutti.
1: Che bello!
4: Viva Radio Kiss Kiss.
1: Non sono mai stata a Cefalù, sai? Che bello!
0: Forse
1: deve essere bello.
0: Cefalù.
1: No, mi hanno detto che è un posto bellissimo Cefalù. Hai dato gli spunti così.
0: Stai tirando fuori una serie di luoghi comuni, che bello.
1: Ho capito, Cefalù. Che devo dire, vai.
0: Poi anche
1: tu neanche parli.
0: Perché tocca a te, vai, pronto.
5: Ciao amici di Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max.
1: Ciao.
5: Buongiorno Leti. Io quando parto lascio la suocera, quindi poi gli odori, anzi la casa profuma di più.
0: Hai capito, lasci la suocera bigliare
1: a
0: sulla casa. E quindi torni che è tutta profumata. Vabbè,
1: io
0: abbiamo
1: Cesarino.
0: Parlato. Chi è Cesarino?
1: Il mio robottino che sto facendo partire da qua ogni tanto, quindi mi pulisce lui casa.
0: Controllo remoto, c'è cioè sì, il robottino, sì. Ragazzi, certo. La Leti è una diva, non c'è niente da fare, va bene. Dai, vi sentiamo ancora, c'è una raffica finale dove ci state raccontando in quest'ultima ora insieme, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con Max e la Leti, quello che fate, quello che state combinando questo venerdì mattina, cosa avete in progetto per il fine settimana. Vocali, abbiamo detto al numero che ricordi con Oshalanza.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Con Max e la Leti fino alle 13:00.

0: Chris De Sarandi con Good Old Days su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati a mezzogiorno e 32 minuti. Buon venerdì. Siete con Max Poli e la Leti.
1: Sì.
0: In diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Ma mi stiamo chiedendo questa ultima ora insieme di, ecco, tutta dedicata a voi, di raccontarci, certo, un po' come va con il vostro venerdì. Buongiorno, chi c'è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Olivia. Ho finito di lavorare a Novara di Luvia e oggi è il mio anniversario, quindi stasera andrò a cena fuori con mio marito.
1: Ciao.
0: Cosa stavi combinando? Cosa
1: non lo so, stavo preparando.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo in 15 e stiamo andando a Roccaraso per un fine settimana. Kiss Kiss a tutti.
4: Ciao da Flavia da Monte Sant'Angelo.
0: Quindi un weekend
1: che
0: fuori.
1: Che bella comitiva, 15 persone.
0: Si divertiranno sicuramente. Buongiorno.
5: Ciao ragazzi, Michele dal Qatar, sto andando al mare, 43 gradi. Oggi fa vento e mi aspetta un'uscita in paddlewing.
1: Che bello in Qatar.
0: Sì, sì. Però lì come si dice? Ah, vabbè, ma lì è secca l'aria, quindi non dovreste avere problemi. No,
1: è secco il caldo, si dice. È un caldo secco, non è umido e quindi non si suda, fa solo caldo.
0: Ma senti quante storie. Buongiorno, chi c'è?
6: Ciao ragazzi, sono spiaggiante andando a recuperare moglie e figli a Camerota. Ho fatto una notte di lavoro, ora ultimo weekend di vacanza. Un bacio.
0: Le meritate ferie arrivano per tutti, dai, piano piano. Ne abbiamo un ultimo, Benny, vai, pronto.
7: Io sono ancora in vacanza. Sto finendo, purtroppo.
0: Le vacanze finiscono per tutti, ragazzi. Sembra il titolo di un film.
1: Però
0: ma
1: è
0: vabbè,
1: così.
0: Ci può stare, dai, ragazzi. Vi sentiamo ancora nel gran finale su Radio Kiss Kiss insieme.

0: Voilà. Voilà, voilà la canzone Gali su Radio Kiss Kiss. Oh, siamo pronti adesso a proporvi una canzone nuova. Questa è una collaborazione meravigliosa. Martin Garrix e YouTube. So che tu vuoi vedere un concerto di U2.
1: Sì, lo voglio vedere. Sì, sì.
0: Vai, mettiamo la nuova, si chiama Fireflies.

0: Buongiorno da Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Abbiamo sentito l'Italia un po' divisa in due dalla questione per quanto riguarda il meteo, ma per sapere di più chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone, con piogge, temporali e massime in sensibile calo. Sole e clima caldo invece al sud. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, tempo invece ancora instabile soprattutto al nord-est. Continuerà invece la quarta ondata di caldo africano al sud. Massime tra 21 e 31 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro. Tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: 158
3: 158
2: Kiss Kiss TV.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
6: Kiss, kiss.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Kiss, kiss.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Kiss, kiss.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Talk to you su Radio Kiss Kiss, mezzogiorno 45, buon venerdì a tutti da Max Poli
1: e dalla Lady,
0: in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, e ci state raccontando in quest'ultima ora un po' la vostra estate, come procede tra lavoranti e riposanti, devo dire un po' di tutto, e progetti per il fine settimana. Chi c'è? Buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Pamela e Maddalena, di ritorno dal concerto di Bob Sinclair da Baia Domizia.
0: Da Bob Sinclair, grande, pronto?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, da Angela e Teresa, è da venerdì che siamo in Sicilia a fare un giro, prima Catania, Letna, Agrigento, Valle dei Templi, mare, e adesso siamo a Palermo, Mondello, torniamo a Cefalù, insomma, dalla Puglia con furore. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Se state una favola anche voi, mamma mia, pronto?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, torniamo da Tropea, direzione
5: Cinosa Marina, e poi andiamo ad Altamura e poi Gravina in Puglia, provincia di Bari.
4: Lunedì si torna a lavorare.
0: Dai, forza, forza, che ci sono ancora un po' di giorni di ferie. Dai, pronto?
6: Sono Liliana da Varese. Qui piove, l'ultimo weekend, il prossimo weekend finalmente vado in ferie. Un abbraccio, ciao.
1: Ciao!
0: Ti godrai quando tutti gli altri tornano.
1: Sì,
0: no?
1: È vero.
0: Pronto?
7: No, ragazzi, purtroppo è caldo e umido. Molto umido. Sembra di essere in un bagno turco.
0: Ah, ecco.
1: Perché è l'umidità che fa sudare.
0: No, ma è caldo e umido dove? Negli Emirati Arabi? Dove era?
1: Sì, dove abbiamo detto che caldo quando è secco non ti fa sudare.
0: No, perché c'è sempre questo luogo comune, ma sai, lì in quei paesi però si sta bene perché è caldo e secco, non è umido come in Italia. No, lui invece ci smentisce in pratica.
1: Beh, io ad esempio in Sudafrica è un caldo secco, lì non
0: vabbè,
1: sudi,
0: ma dipende dal periodo, dal clima, dai tempi, da può capitare una giornata umida rispetto a tante secche. Vabbè, comunque grazie ragazzi, ci salutiamo tra poco, abbiamo ancora un paio di canzoni a sentire insieme, come questa di Saif Aleti, Sto tutta I love you.
1: È buon per te,
0: parlare d'amore, vai.
8: Che bella

0: su Radio Kiss Kiss, siamo quasi ai saluti, però sì. I saluti li dobbiamo fare ora, però la Leti, nel senso, certo. Ringraziamo la regia che ci ha permesso di essere in onda qui in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, ricordo, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza.
1: Roberta Sepe in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dicevo, ci salutiamo tra poco, torniamo in onda domani tra le 9 e le 13. Dalle 16 arriverà Paolo Franceschini, ovviamente in mezzo c'è la musica più bella di Kiss Kiss, come questa di Bruce Springsteen. Bella questa, Brilliant Disguise.

0: The Boss, Bruce Springsteen, a chiudere il nostro appuntamento in diretta dall'Acqua Parco di Sera 2000. Veramente tutto, la Leti.
1: Sì, però torniamo domani.
0: Domani 9:13 come sempre con Max Poli e la Leti. Ovviamente vi salutiamo con il nostro Kiss Kiss a tutti.
2: Domani dalle 9 Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: dicendo Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Yes, yes. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Yes, yes.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Yes, yes.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Yes, yes.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.

Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, il

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Bacca più bella, Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
0: Ad agosto Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

talking. Goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss Kiss. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Yes, yes. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Kiss Kiss.
13: I'm a soul. I'ma love you like I've never been loved before. I'm a soul.
5: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: tua doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Kiss, kiss. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Kiss, kiss. Hey!
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Sì. Chissà in quanti stavano aspettando con ansia questo momento, che arrivassero le 16 anche in questo pomeriggio per sentire la mia voce. Buon pomeriggio, sì, eccolo qua. Buon pomeriggio amici da Paolo Franceschini, che bello sempre vedere dall'altro lato dello specchio Pasquale Viola.
1: Ciao,
0: ma oggi c'è anche Roberta qua, però se ne sta quasi per andare. Ci sono tantissime cose belle, fatemi salutare subito Emilio e Giulia, i miei amici che non mi sentivano da mai, e quindi li saluto, e intanto Angelina Mango e Marco Mengoni. We'll be right back.

0: Somber su Radio Kiss Kiss per cominciare questo pomeriggio in mia compagnia, e oggi volevo iniziare parlando di un argomento dove parlerò un pochino poi per il pomeriggio riguardo all'overtourism, ma partendo da un bellissimo articolo sul quale mi sono imbattuto ieri sul portale montagna.tv, che non so se conoscete, insomma, come potrete supporre nel caso non lo conosciate, è un portale che si occupa di mare. Simpatia portami via, ovviamente parla di montagna, e sapete benissimo che anche quest'anno ci sono state diverse, chiamiamole le solite polemiche, anche se non mi piace utilizzare questo termine, e soprattutto per determinate località veramente assalite dai turisti. Beh, insomma, il portale montagna.tv, che ovviamente protegge tanto il mondo montanaro, ha detto ai lamentosi: smettetela di lamentarvi, basta, perché questo potrebbe essere un ottimo segnale per far appassionare di montagna tante altre persone che fino ad oggi non avevano preso in considerazione tutto ciò. È un problema di un mese, poi per il resto i vostri sentieri torneranno ad essere percorribili senza troppe persone dentro. Quindi non lamentatevi, ma oggi parlerò un po' di overtourism. Ma sai cosa ti dico? Che adesso ci ascoltiamo anche Carmela Di Cioffi.
1: Kiss Kiss, play summer.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Io te lo dico, Cioffi, questo tuo Carmela mi piace veramente tanto ancora. Siamo sempre su Radio Kiss Kiss. Vi parlavo prima di overtourism perché molti posti sono diventati instagrammabili, come sempre si suol dire. Beh, insomma, se qualcuno era già attento all'ascolto ieri, avrà, insomma, si ricorderà che è venuto a trovarmi mio fratello da Ferrara e quindi ne ho approfittato questa mattina per fargli fare una passeggiata turistica per quel di Napoli. Sappiate che io non abito così distante dal famoso murales di Maradona, posto instagrammabile proprio per eccellenza, tant'è che, se non ricordo male, nel 2025 è stato il secondo sito più visitato d'Italia, cioè questa roba incredibile. Beh, insomma, vi dico che questa mattina alle 10 c'era già una certa folla davanti. E adesso poi mi stacco un attimo dall'overtourism, dico una cosa probabilmente un po' impopolare ma oggettiva: il murales non è bello, cioè non è fatto bene, insomma, adesso non vorrei che nessuno si offendesse, però è proprio lì il suo capolavoro e la sua opera d'arte. Perché l'arte non deve essere bella, ma deve farti provare qualcosa. E devo dire che in questo caso ci sono riusciti perfettamente. Quindi viva il murales di Maradona e anche questi post instagrammabili.

dicendo Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Kiss
3: Kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Yes, yes. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a €1,99. Eurospin, la spesa intelligente.

Con Flamenco e Paranoia su Radio Kiss Kiss. Oggi stiamo parlando un po' di turismo, perché insomma ho visto che anche in questi giorni in cui è comunque molto più tranquilla la situazione, perlomeno a Napoli, ci sono comunque tanti turisti. So che tanti di voi che siete all'ascolto ci state ascoltando da località turistiche, e chissà in quanti hanno scelto magari anche come parte della loro vacanza uno dei vari posti, chiamiamoli instagrammabili o un po' più esclusivi, ovvero quei posti che hanno una sorta di economia autonoma, nel senso che non hanno paura della concorrenza. Motivo per cui, nonostante la scelta sia veramente ampia a livello anche solo italiano o europeo, li porta a dire: sai che c'è? Qua comando io, perché tanto sei tu che vuoi venire da me, non sono io che sto cercando di farti venire. Faccio un esempio extra italiano, tipo Mykonos. No, per dire, Mykonos ad un certo punto cosa ha detto? Perfetto, cerchiamo un attimo di contingentare l'arrivo delle persone, e hanno iniziato a mettere le tasse di sbarco. Io credo che l'abbiano fatto tendenzialmente anche dicendo: tanto questi qua vengono ugualmente, un po' come avevano fatto a Venezia, non so se lo sapete, con la tassa d'ingresso a Venezia di adesso a Venezia non mi ricordo più di quanto fosse, di 5 o di 7 euro l'ingresso per i non residenti. Beh, insomma, sappiate che questo dato, l'unico dato che so con certezza, questa qua è la base di Venezia. Adesso però voglio che mi trovi al volo una base per Mykonos, vediamo se ce la fai. Comunque Mykonos, questo l'unico dato che so per certo è che per sbarcare dalle navi da crociera è chiesta una tassa, almeno quest'anno, di 20 euro a persona, solo per scendere sul suolo di Mykonos, che a tutti gli effetti, come dire, è bella. Allora, se volete noleggio Pasquale Viola a tratti. Ecco, questo comunque lo potete vedere su Mykonos, potete vedere stesso problema anche di Santorini o comunque delle piccole isole greche. Sicuramente, non so neanche se chiamarlo problema o meno, comunque anche nei posti piccoli ed esclusivi che ci sono in Italia. Quindi, che dire, il fatto che decidano loro il prezzo, giusto o non giusto, beh, finché la gente ci va, a quanto pare hanno ragione loro.

Boys su Radio Kiss Kiss, i vecchi buoni giorni come quelli che magari qualcuno di voi non ha più perché è tornato dalle vacanze, ma tranquilli che tanto torneranno. E non so se dire che il turismo goda ancora di grandissima salute o meno, anche perché quando mi imbatto a leggere dei dati io dico sempre: come si, sotto quale base uno riesce a dire che l'80% degli europei viaggia? Cioè, ci sono dei dati effettivi che io posso vedere come si raccolgono? Comunque, questo è quello che si dice: l'80% degli europei viaggia. Sappiate intanto questo. È vero che però sono un po' cambiate le abitudini in tutto ciò, genericamente parlando. Quindi, tipo ad esempio, le vacanze un po' si sono accorciate. Se prima la media era 7-12 giorni, adesso si parla di 4-6. Quindi è questa cosa qua che mi fa un po', come dire, mettere la lancetta da una parte all'altra. Sarà salute o non salute del turismo? Non si sa. Comunque la gente continua ad andare. Sappiate che la meta più ricercata in Europa è la Spagna. Subito al secondo posto ci siamo noi, a pari merito con la Grecia. Noi inteso come l'Italia. E quindi, boh, andrà tutto.

Mi piacciono sempre tantissimo gli Imagine Dragons, ma attenzione che arriva una novità, perché dopo 3 anni torna il Liga con un inedito. Questo è il suo ultimo successo, che tra l'altro sarà anche accompagnerà i titoli di coda del suo documentario a

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e
4: fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss, kiss.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

di Olivia Rodrigo, ma amici, ormai è consuetudine, sapete che io sono qui nei pomeriggi di agosto anche per ricordare i vostri programmi preferiti che in questo momento si stanno ancora godendo le vacanze, come il Pippo Pelo Show. Quindi in questo momento mi vesto da Pippo e Adriana e rappresento una delle loro rubriche più amate, ovvero canzoni sotto la doccia, ovvero voi ascoltatori che mandate delle piccole canzoncine col pretesto poi di sentirne la versione originale. Se anche voi volete essere i protagonisti della versione estiva, ricordatevi di mandare un messaggio cantato al 347 490 0042 come ha fatto questa nostra amica.

Vabbè, ma che cosa la devo presentare a fare questa? Cioè, come si fa a presentarla? Cioè, già si presenta da sola, però, guarda, proprio per onor di cronaca, gala. Freed from Desire, ma adesso...

Con due settimane, altro pezzo che continua a piacermi tanto, e non lo dico per piaggeria, perché mi piace, sai, delle volte sentire spesso gli stessi pezzi uno dice invece bravo settembre, mi piace molto anche che ci conduci al termine di questa prima ora. E come ben sapete a Radio Kiss Kiss abbiamo gli history che ci fanno fare un salto nel passato. Andiamo nel 1984, quando il ricercatore britannico Alec Jeffries inventò per puro caso il test del DNA forense, rendendosi conto di come il DNA poteva identificare un individuo in modo univoco, rivoluzionando di fatto per sempre la criminologia mondiale. Nello stesso anno usciva questo grande successo, Rockwell con Somebody's Watching Me.

0: Era il nostro History dal 1984, Rockwell con Somebody's Watching Me, ma iniziamo la seconda ora. Ah, ma siamo su Radio Kiss Kiss, è vero? Siamo sempre qua. Ciao amiche, ciao amici, sono sempre Paolo Franceschini, vi terrò compagnia pure oggi fino alle ore 20, sempre dall'alto lato del vetro in regia il bel Pasquale Viola.
1: Buonasera.
0: Sapevo benissimo che arrivava. Sai che nel frattempo, mentre eravamo in onda, perché poi noi un po' cazzeggiamo dietro le quinte, quando ci sono i pezzi parliamo, ci raccontiamo cose, mi era sfuggita una notizia, ho letto adesso è ufficiale, Sinner non parteciperà agli US Open. Adesso non so se ho creato tipo del sesto in mezzo a voi ascoltatori, vedo che comunque in Pasquale non è cambiato assolutamente nulla, ma insomma mi dispiace, dai, mi dispiace un pochino, però nel frattempo a Cincinnati si stanno comportando benissimo sia Cobolli che Musetti. Iniziamo la seconda ora, la bella musica arriva Anna con White Girl Wasted.

Era Muda, voi siete sempre su Radio Kiss Kiss, io sono Paolo e sono qua anche per ricordarvi che oggi 21 agosto avrebbe compiuto 74 anni lo storico frontman nonché fondatore dei Clash, Joe Strummer. Eccolo qua che arriva anche in sottofondo, tra l'altro anche ex collega, perché Joe Strummer negli ultimi anni della sua vita è stato anche conduttore radiofonico di un programma proprio appunto intitolato London Calling. E i Clash, che insomma hanno fatto la storia della musica in quell'epoca un po' turbolenta di fine anni 70, mettendosi un pochino fuori dal coro nella scena punk che andava appunto in quel periodo lì, magari non sempre condivisibili per alcune iniziative, però si sono perlomeno sempre contraddistinti per la vicinanza alla propria fan base, fino a fare delle grosse battaglie anche con la propria casa discografica per mantenere i prezzi popolari sia dei biglietti dei concerti che anche degli album, tra l'altro anche, non so se lo sapete, rinunciando a parecchie royalties che gli sarebbero comunque spettate per venire incontro ai fans. Quindi tanto di cappello, Joe Strummer, perlomeno io ti ricorderò sempre con piacere. Facciamo

Madame con Mamma non mamma, un'altra artista che mi piace tantissimo per il suo modo di esprimersi, ma sapete che a me piacciono un po' anche i ribelli. Prima vi parlavo dei Clash, però devo dire anche tanto di cappello ad un'altra delle mie band preferite della storia, che sono i Pearl Jam. E pensate che anche loro negli anni 90, proprio al culmine del loro successo, intrapresero proprio una vera e propria crociata etica nei confronti di varie situazioni che già erano all'interno del mondo della musica. E pensate che nel 1994 proprio fecero una battaglia contro un noto distributore al tempo internazionale di vendita biglietti, per andare contro anche a quella modalità di evitare possibilmente le venue che erano appunto legate al business della vendita dei biglietti stessi. Scusate questa ripetizione, però era per riuscire a far capire il tutto. Beh, comunque, mentre erano all'apice del loro successo, organizzarono un tour in location totalmente insolite, soprattutto anche per chi erano i Pearl Jam all'epoca, per mantenere i prezzi bassissimi per la loro fans base. Quindi sapete cosa dico? Io li apprezzo tantissimo, gli artisti, quando fanno tutto ciò proprio per il loro pubblico e per fare felici loro.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Yes, yes. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Yes, yes.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss.
9: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
8: La musica più bella.

0: caccia alla bufala.
1: Ed eccoci qua anche in questa seconda ora per ricordarvi i programmi che si stanno godendo le loro vacanze, ma soprattutto, attenzione, attenzione, è il momento di aggiudicarsi i gadget di Radio Kiss Kiss con Caccia alla Bufala per ricordare Good Morning Kiss Kiss di Max Giannini e Max Vitale che, ricordo, torneranno in onda dal 31 agosto. Come al solito la regola è questa, vi leggo tre notizie di cui solo una è falsa, dopodiché la più veloce o più veloce vedremo chi sarà. Iniziamo dalla notizia 1. Nel 2021 in Scozia, durante un'ispezione di routine in un bosco vicino a Edimburgo, un agente di polizia ha notato un drone incastrato tra i rami di un albero alto 15 metri. Sul drone era fissato un sacchetto di plastica contenente mezzo chilo di formaggio cheddar di alta qualità. Le indagini hanno poi rivelato che un gruppo di spacciatori locali usava i droni non per la droga, ma per contrabbandare formaggi stagionati pregiati per evitare i dazi commerciali ed evitare i controlli. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2017 a Modena un ladro si è introdotto di notte in un famoso ristorante del centro per svaligiare la cassa. Preso da un improvviso attacco di fame, ha deciso di cucinarsi un piatto di tortellini trovati nel frigorifero. Tuttavia, non essendosi accorto delle telecamere di sorveglianza, è stato sorpreso dalle forze dell'ordine ancora a tavola. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Nell'agosto del 2024 a Roma, nel quartiere Prati, un ladro di 38 anni si è introdotto di sera in un appartamento per svaligiarlo. Entrato in camera da letto, ha notato un saggio sulla mitologia greca appoggiato sul comodino e ha iniziato a sfogliarlo. Affascinato dalla lettura, si è seduto in poltrona ed è rimasto lì per ore a leggere, dimenticandosi completamente del furto. Il padrone di casa, rientrando, lo ha sorpreso ancora immerso nella lettura, quindi il ladro ha provato a scappare dal balcone lasciando lì l'area furtiva, ma è stato subito bloccato e arrestato dalla polizia. Queste erano le tre notizie, quindi ora tocca a voi riuscire a capire qual era quella falsa. Come al solito, 347 490 0042.
0: Kiss Kiss Place.

0: more vivid and waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ma che bello il finale quando dice I'm so fucking fabulous su Radio Kiss Kiss. Ma siamo giunti al momento di capire quale tra le tre notizie che vi ho letto fosse quella falsa. Sai che abbiamo creato veramente scompiglio, bel Pasqualino? Perché qua ci sono delle persone che insomma hanno dato risposte tutte random a caso, ma abbiamo la persona che è stata più veloce e abbiamo al telefono Stefania.
2: Ciao, buonasera a tutti!
1: Ma che bella voce squillante che hai, Stefania, mamma mia, da dove ci chiami?
2: Siamo in vacanza, cioè sono da ritorno dalla Basilicata e sto andando verso Lecce, la mia cara Lecce.
1: Sei di Lecce, che bella Lecce, guarda, so sì. Che sembra quasi scontato dirlo, ma è veramente una delle città più belle in assoluto. Sai che ci sono stato anche recentemente a dicembre, nei miei giri in bicicletta, mi sono fatto un giro bellissimo, favolosa, Lecce mi piace tanto. C'è anche un mio carissimo amico che è di Lecce, molto famoso, Tony Bongi, lo conosci?
2: No.
1: Ma come no? Sono anni che in onda con la Jalapas. Vabbè, dai, fa niente. Ciao Tony, se ci stai ascoltando. Comunque.
2: Ciao, ciao.
1: Se incontri Stefania, Tony, salutamela, va bene?
2: Allora, sì, sì.
1: Stefania, allora, qual era la tu hai indovinato, sei stata la più veloce, la bufala qual era?
2: Numero 2.
1: E la numero 2. Il nostro pubblico ti sta dicendo che hai ragione ed è vero, perché non era vera la storia del tizio che si è mangiato i tortellini a Modena. Ti piacciono i tortellini?
2: Sì, beh, altro insomma, che beh, insomma, con il brodo ancora più buoni.
1: Ma anche i pasticciotti non sono male, vero?
2: Ma quelli sono più buoni, sì, sì.
1: Vero, sempre così. Stefania, grazie mille, nei prossimi giorni verrai ricontattata dalla nostra redazione, così potrai dare i tuoi dati, okay, per avere,
2: grazie,
1: il gadget.
2: Un secondo solo, potrei salutare degli amici?
1: Ah, dipende, quanti sono?
2: Guarda, sono due famiglie che sono con me nelle auto dietro. Sì. Sono la famiglia Danese e la famiglia Pastora.
1: Ma i miei amicissimi, famiglia Danese e famiglia Pastora, mi raccomando, siate sempre prudenti, andate piano, non tamponatemi Stefania, eh? Ok?
2: Sì.
1: Va bene. Grazie Stefania, continua ad ascoltarci. Viva
2: ciao,
1: te!
2: Grazie a voi sempre!
1: Viva Radio Kiss Kiss! Kiss Kiss a te, ciao!
2: Kiss Kiss a tutti!
3: Ogni estate è fatta di ricordi.

con la novità, con lei che è la nuova regina del pop inglese. Lei proprio stessa ha detto che i primi successi li ha registrati con un microfono da sole 20 sterline e ora sta raccogliendo ciò che ha seminato. Sto parlando di Rachel Cinuriri con One Song Away From Crying.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Kiss, kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella.

su Radio Kiss Kiss. Prima in caccia alla bufala, una delle notizie era quella del ladro al quartiere Prati di Roma nel 2024 che è stato beccato perché si era fermato a leggere un saggio sulla mitologia greca. Sono andato ad approfondire la notizia, ragazzi, ma è successa una cosa che ha un risvolto quasi anche commovente, perché allora innanzitutto partiamo dal libro. Il libro era Gli dèi alle 6, l'Iliade all'ora dell'aperitivo di Giovanni Nucci. Già, quindi mi viene da dire non proprio un Harmony, cioè non un libricino che leggi così per dire. Ma insomma, quando l'autore, ovvero Giovanni Nucci, è venuto a conoscenza di questa storia, lui ha voluto a tutti i costi donare una copia al ladro. E vi leggo anche testuale la sua dichiarazione che ho trovato in un'intervista, perché comunque è interessante. Nucci disse: è la storia più fantastica che mi potesse capitare. Il dio della letteratura è Hermes, che è il dio dei ladri ma anche dei librai. Direi che in questa vicenda tutto torna. Vorrei rintracciare quest'uomo in carcere per portargli la copia del libro, così potrà finire di leggerlo. Insomma, fatto sta che la copia del libro gli è stata consegnata, quindi lui ha letto tutto il libro e alla fine anche questo ladro da quattro soldi, che alla fine non rubò niente, ha già

0: parlare d'amore.
1: Io l'ho già detto mille volte, io ci sono inscimmiato totalmente con Parlare d'amore di Saif, scritta comunque a quattro mani con Bresh, perché comunque diamo a Bresh quel che è di Bresh. Niente, sta canzone qua, nonostante comunque la senta anche abbastanza spesso in questi giorni, me l'ascolto anche a casa per i fatti miei, me la suono con la chitarra e bravo Saif. Ogni tanto mi succede di prendere la scimmia per delle canzoni, tipo ad esempio mi era successo con Everybody's Changing dei Keen, mi era successo insomma con diversi pezzi, con Toto degli Africa. Io ogni tanto impazzisco e poi succede che quella canzone me l'ascolto allo sfinimento, ma arrivo a non detestarla. Cioè, quindi questa cosa qua, anche mi chiedo che cosa succede nella mia mente bacata, dove talvolta mi ascolto allo sfinimento. Hai presente tipo i bambini? Tipo Pasquale al figlio, quanti anni ha Lorenzo? Due anni? È già entrato nel periodo Baby Shark, tutturu tutto, anche se penso non ancora, ma non preoccuparti che ci arriverà nel momento stesso in cui tu ad un certo punto dirai: perché è uscita questa canzone? Perché sono usciti i Teletubbies? No, per dire, no? Ma andiamo a finire questa seconda ora. Lo facciamo come al solito con un salto nel passato, 1976, anno in cui Ronald Wayne rinunciò al 10% della quota che gli spettava di una società appena nata, la Apple. Pur essendosi dichiarato mai pentito di quella scelta, se non si fosse fatto liquidare allora per un totale di $2,300, oggi la sua parte avrebbe un valore di circa 300 miliardi di dollari. Grande eroe!

0: Vedo ballare i Casey and the Sunshine Band con That's the Way I Like It dal 1976, ma è il momento di sentire che cosa succede nel mondo. Passo la linea al nostro Umberto Aprea.
1: Un saluto e bentrovati. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari a Gaza. Il governo di Ankara ha fatto sapere che il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui il leader di Tel Aviv. Secondo le autorità turche, sono anche accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Paura in Svezia, dove un uomo armato di spada ha fatto irruzione in una scuola della città di Fagersta, ferendo diverse persone. L'attentatore è stato arrestato dopo essere stato sparato a una gamba dai poliziotti intervenuti. La Procura della Repubblica di Potenza indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, avvenuta questa notte a Tito, in provincia di Potenza. Gli inquirenti, dopo aver a lungo interrogato il figlio trentenne, hanno sentito anche l'ex marito che si trovava nell'appartamento accanto e alcuni amici e familiari della donna. Caldo e sole al sud, maltempo al nord e su parte del centro. La situazione più critica in Lombardia, tra le province di Bergamo e Brescia, dove diversi comuni sono isolati a causa di frane e allagamenti. Disagi anche in Toscana, chiusi parchi e piste ciclabili lungo l'Arno. Primo fine settimana segnato dal grande rientro dalle vacanze estive. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sulla rete stradale e autostradale gestita dalla società del gruppo FS sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli, mentre proseguono anche le ultime partenze verso le località di villeggiatura. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale ha sciolto le riserve a causa di un problema al ginocchio, non sarà al via dello Slam a New York. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e il J Medical di Torino. Stasera a Taranto la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026, in programma fino al 3 settembre. Saranno presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Il palcoscenico e il rinnovato stadio Erasmo Iacovone, esaurito per tutti i 16.500 posti disponibili, dopo essere stato oggetto di un profondo restyling che lo ha reso un gioiellino abilitato ad ospitare anche la Champions League, è tra le strutture simbolo della rassegna. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e chi schissa a tutti.

0: Allora, sono sempre io, Paolo Franceschini, in vostra compagnia fino alle ore 20. Sempre in regia c'è il bel Pasquale Viola.
1: Ciao.
0: Che bello sentirti dire, mettere questi ciao. Anche in questa ora vi ricordo che vi regalerò i gadget di Radio Kiss Kiss con un altro gioco. Oggi sarà la terza ora, l'orario di Daddy Kiss con Mark e Raff, ma iniziamo con la musica più bella. Anche ora ci sarà Soul Ra, Rose Villain, ma iniziamo subito con Peggy Gou e Aira Star con Woman.

0: Era Sole Roy con Call It su Radio Kiss Kiss.
1: Sei un maledetto. Allora, adesso mi hai distratto. Io volevo raccontare qualcosa. Scusate, allora, c'è una regola non scritta in radio che quando uno fa un errore si dovrebbe glissare facendo finta di niente, ok? Prima ho pronunciato male. Sol Raros. Ho pronunciato il mare in nome di Sole Roy e... Perché Pasquale Viola? Adesso io devo venire di là, dall'altra parte, ti devo percuotere perché adesso mi fai fare le figuracce, però è giusto perché questo è il karma, perché visto che a me piace sempre farlo alle altre persone quando sbagliano, è giusto anche farlo. Quindi adesso mi prendo giusto il tempo per introdurla come si deve, come fa uno speaker istituzionale, perché andiamo con l'ultimo successo di Gaia, Bossa Nostra.

0: Paolo, se per questo prima hai anche detto Toto degli Africa, quindi vabbè,
1: vabbè, ma quanti sfondoni dico delle volte. Io ringrazio Daniele, nostro ascoltatore, che ha voluto ricordare questa cosa. Cioè, hai ragionissima, non posso mica dirti niente, perché effettivamente ogni tanto, quando si è presi un po' così dal parlare, sai, bisogna stare un po' attenti, vedere le canzoni quando arrivano, può succedere di cadere in qualche scivolone. Poi soprattutto quando si ha un Pasquale dall'altro lato che aspetta solo che io faccia questa cosa, è un attimo, no?
2: Cioè, Bob quindi... Marley and the Wailers.
1: No, però, cioè, scusa, ma non mi puoi andare a tirar fuori della roba di archivio? Avrà almeno 5 anni quella, quando avevo detto Bob Marley and the Wailers in questa... No, vabbè, succede ogni tanto di essere cioè, come posso spiegarlo? Ma perché anche delle volte io mi rendo conto, ho degli attimi un po' di calo, di stanchezza, perdo un po' la concentrazione, ed effettivamente, visto che io solitamente parlo anche veloce, quindi mi impegno a cercare di ponderare le parole, dirle un po' alla volta, ma delle volte quando inizio ad andare veloce, tipo potrei adesso semplicemente dire che ci sono i Coldplay, ma lo voglio dire

0: Chissà te che, per lavorare, all'ufficio tradizionale preferisci il tavolino del bar di fiducia sotto casa.
1: Sotto casa, sotto casa.
0: Chissà te che te ne freghi delle sciocche superstizioni e prenderesti con te altri 1000 bellissimi gatti neri.
1: Neri.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Kiss, kiss.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.

nel quale ricordo la trasmissione ancora in vacanza di Marco e Raffa, Daddy Kiss, che tornerà pure lei il 31 agosto sempre nella loro fascia oraria, e quindi è il momento di indovinare la combinazione vincente della password con gli indizi che vi do per la parola e per il numero. Poi il resto già penso lo sappiate, ma ve lo ricorderò subito dopo. Vi do l'indizio per la parola, state molto attenti, secondo me potrebbe essere semplice ma un po' indizio: più cerchi risposte per eliminarlo, più lui tende a ingrandirsi. Questa, attenzione, è molto bella. Attenzione invece per il numero, dovete semplicemente fare una piccola somma: la maglia di Michael Jordan più le facce di un dado. Come al solito il nostro numero è 347 490 0042. Vediamo se sarà una più veloce o un più veloce ad aggiudicarsi il gadget di Radio Kiss Kiss e a venire in onda con me, ma intanto godiamoci gli Skunk Anansie.

0: Era Moving to the Sun a Radio Kiss Kiss. Prima, allora, scusate, parlo con Pasquale, ma a tutti voi, prima quando mi ha preso in giro per il fatto che mi sono intartagliato, no, nel dire il nome del cantante che era Soleroi, però io dico anche, artisti, dovete venire incontro anche a noi speaker radiofonici, perché Moving to the Sun è Hugel, Immael Angel e Ultranate, cioè nel senso, più tardi ci sarà Giorgia, prima abbiamo fatto Tommaso Paradiso, c'è Albano, Bobby Solo, ma sarà più semplice, ma chiamatevi normale, facile, perché altrimenti diventa un casino. Comunque, al di là di quello, dobbiamo risolvere la password che, come immaginavo, ha colto in inganno tante persone. Tipo ad esempio, proviamo a sentire.
1: Rimugino 29.
2: Accesso negato.
0: No, amica mia, no.
3: Proviamo. Buonasera, Kiss Kiss.
0: Buonasera.
3: Secondo me la risposta è buco 29.
2: Accesso negato.
0: Ha detto buco? Cioè, più cerchi risposte per eliminarlo, più lui tende a ingrandirsi. No, comunque non è.
3: Macchia 29.
0: No.
2: Accesso negato.
0: Non è neanche macchia 29. Tra le varie persone che hanno indovinato, c'è stata una più veloce ed è la nostra amica Alessia.
4: Ciao.
0: Ciao Alessia, che bello sentirti così sorridente. Da dove ci chiami?
4: Io chiamo da in provincia di Cagliari.
0: Io voglio sapere anche quale posto della provincia di Cagliari.
4: Selargius.
0: Selargius, no, non ci sono mai stato, quello mi manca. Tu non so se eri già collegata all'inizio della prima ora, parlavo un po' di overtourism. Come siamo messi in Sardegna in questo momento?
4: C'è ancora... Ce ne sono tanti.
0: Ce n'è ancora tanta di gente, vero?
4: Sì, assolutamente.
0: Beh, insomma,
4: ma meglio così, eh?
0: Brava, infatti, ma io dico anche d'altronde, come si fa a non andare in Sardegna? Insomma, l'anno scorso ci ho passato un mese favoloso, non in vacanza. Cioè.
4: Io sono svizzera e sono venuta a viverci, quindi.
0: Ah, ma pensa a te.
4: Così sarà.
0: Pensa. Allora, Alessia, siamo qui anche però per dare la soluzione. Qual era la password di oggi?
4: Dubbio 29.
0: E hai vinto! Vinco su Kiss Kiss. E allora Alessia, visto che ha indovinato il dubbio, che è più cerchi risposte per eliminarlo più lui tende a ingrandirsi, e poi facciamo giusto la somma insieme, la maglia di Michael Jordan era il numero
4: 23
0: e le facce di un dado sono
4: 6,
0: quindi 23 più 6
4: 29.
0: Ma hai una maestra di matematica, è stata molto brava. Alessia,
4: sono
0: grazie.
4: Contabile.
0: Ah, vedi, ecco, pensa se sbagliavi te e i tuoi colleghi ti sentivano, era un casino. Alessia, grazie mille, verrai ricontattata nei prossimi giorni e ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss.
4: Perfetto, grazie.
0: Continua ad ascoltarci, Kiss Kiss a te, ciao.
4: Ciao carissimo, ciao ciao.
5: Ogni gioco ha una soluzione, ogni estate ha un appuntamento. La risposta la conosci già. 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Oh.

Giorgia, però non mettermi in bocca parole che non penso. Era Giorgia che ci lancia adesso la novità, questo New Kiss, ragazzi, un trio delle meraviglie incredibile della musica latina: Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G con il loro ultimo successo, Te Olvido, la la.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
8: Kiss Kiss.

0: Kiss, come al solito, come mi piace fare, a riprendere quello che era stato il numero del password. Oggi il numero era il 29 e se c'è all'ascolto qualcuno che è di origine argentino uruguaiana potrà magari confermare quanto dico, che il 29 di ogni mese in argentino uruguay, ovviamente credo che non tutti perché è un'antica tradizione, si mangiano gli gnocchi. La tradizione si chiama gnocchis del 29 e nasce dagli immigrati italiani di fine 800, quindi giusto anche per ricordare che noi siamo proprio un popolo di migranti, così lo ricordo proprio pur parlé, eh? A fine mese, quando si arriva a fine mese, i soldi scarseggiavano e quindi le patate per fare gli gnocchi erano l'unica cosa economica che c'era per sfamare la famiglia, e quindi anche chi stava meglio invitava a tavola chi non aveva nulla. Pensate anche che c'è un rituale che prevede, tuttora in alcuni posti lo fanno più per tradizione, di mettere una banconota o anche una moneta sotto il piatto prima di mangiare per propiziare la prosperità. E poi quel denaro lì, quindi quella banconota o quella monetina, va messa nel portafoglio per tutto il mese come porta fortuna. E c'è un'ultima curiosità.
1: Che cos'è? A me piacciono tantissimo gli gnocchi, quindi non devono mancare.
0: Sei un asino. Comunque, l'ultima curiosità: in Sud America chiamano gnocchis gli impiegati fannulloni perché si fanno vivi in ufficio solo il 29 del mese per ritirare lo stipendio. Che cose bellissime.

d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Leti.

che fa il salto all'indietro per gli Story Kids fino al 1988, quando, sentite, a Talkeetna, un paesino dell'Alaska, la comunità, non gradendo nessun candidato alle elezioni comunali, votò in maggioranza un piccolo gattino appena nato di nome Stubbs. Un sindaco poi per forza lo dovettero trovare, ma il gattino conservò il titolo onorario fino alla sua morte naturale avvenuta 20 anni dopo. Pensa che fortunati che sono stati, eh? Ma è anche il momento nell'88 in cui usciva Sade con

0: Era il nostro History dal 1988, Sade con Paradise, ma è il momento di sentire le novità dal mondo. Passo la linea al nostro Umberto Aprea. Vai Umberto.
1: Grazie Paolo e una buona serata a tutti. Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire i migranti verso l'Italia, anche i Paesi Bassi infatti hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno in conformità con l'entrata in vigore del Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè i migranti sbarcati e identificati in un paese, in questo caso l'Italia, e che poi si sono spostati in altri stati. Per il momento Francia e Spagna avrebbero deciso di non rimandare i migranti nel nostro paese. E sul tema migranti in Italia si accende lo scontro politico. Le opposizioni hanno attaccato il governo di Giorgia Meloni definendo lo stop a Schengen un clamoroso boomerang per il nostro paese. La premier ha risposto con un post sui social in cui ha respinto le critiche. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Ucraina è al momento di 5 morti, oltre 50 feriti, di cui 6 bambini, il bilancio di 2 attacchi delle forze russe con droni su un centro commerciale di Kryvyi Rih. Lo rendono noto le autorità locali citate dai media. I russi hanno sferrato un attacco assolutamente cinico e spregevole, ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha chiesto all'Interpol un mandato di cattura internazionale per il primo ministro israeliano Netanyahu nell'ambito del procedimento giudiziario aperto a Istanbul sull'intervento contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza. Le accuse comprendono crimini contro l'umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà personale e dirottamento di mezzi di trasporto. Veniamo in Italia, il nord sferzato dal maltempo, situazione critica in Lombardia e Liguria, disagi anche in Piemonte, Toscana e Umbria. Sono circa 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha causato frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. La situazione più critica si registra in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nel Bresciano è esondato il fiume Oglio, nella Bergamasca è evacuato un campeggio a Isola di Fondra. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner salta gli US Open per infortunio. Il fuoriclasse azzurro ha dato la notizia con un comunicato ufficiale attraverso i propri canali social, spiegando i motivi della sua rinuncia all'ultimo slam della stagione. Ho ancora bisogno di tempo per riprendermi dal problema al ginocchio destro, ha scritto, aggiungendo: sono ovviamente molto triste e deluso. Buona la prima per l'Ital Volley donne agli europei in Svezia. Le ragazze di Julio Velasco si sono imposte per 3-0 ai danni della Croazia nella gara inaugurale del gruppo D, dove ci sono anche Francia, Slovacchia, Montenegro e Svezia. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: E grazie Umberto sempre per darci queste news e queste novità. Tra l'altro adesso mi aggancerò all'ultima notizia che ha dato. Vi do giusto l'antipastino proprio per dire che parlava degli europei di volley femminile e niente, adesso mi fermo qua perché ci arriviamo tra poco, perché iniziamo l'ultima ora sempre in mia compagnia, Paolo Franceschini, sempre coadiuvato dal bel Pasquale Viola in regia, che questo giro invece mi frega, pensavo aspettando che mettesse qualcosa di particolare. Avremo tante belle cose da dirci anche adesso, ma iniziamo subito con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, l'ultimo successo di Madonna, questa è Danceteria.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dite la verità che Radio Kiss Kiss è sempre un'ottima compagnia con questa favolosa musica e con questa voce soave. Come prima anche già vi ho anticipato e anche come ci ha ricordato Umberto Prea nel notiziario, è iniziato l'europeo di volley femminile, dove la nazionale italiana ha sbrigato la prima pratica della Croazia con un secco 3-0 favoloso, senza replica alcuna da parte delle croate, insomma anche in base ad un risultato di questo tipo. Vi avevo già detto che vi ho riservato una piccola sorpresina, perché mi sono voluto dedicare una favolosa inviata direttamente da Göteborg, perché adesso sarà il momento dei pinguini tattici nucleari, dico da Göteborg perché gli europei sono lì, e avremo tra qualche istante, dopo Sorry Scusa Lo Siento, proprio direttamente dalla Svezia, da Sky Sport, Federica Lodi.

0: Erano i pinguini tattici nucleari, ve l'ho annunciata già qualche istante fa e quindi non mi resta che dire Federica Lodi, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Grazie Paolo, che piacere.
0: Ciao Fede, allora possiamo iniziare già da una cosa, diamo un gossip, perché cioè io e Federica adesso, al di là di quello che diremo in maniera istituzionale e seria, siamo amici da quando siamo bambini praticamente.
1: Sì, quindi da una decina d'anni, no?
0: Brava, esatto, va detto così. Pensate che cosa è successo in questo momento. C'è Federica che è in Svezia, sei esattamente proprio, mi ha mandato una foto bellissima, sei a Göteborg.
1: Sì, sì, sono a Göteborg, vista stadio che in realtà è vicinissimo al Palasport dove hanno giocato le ragazze oggi per l'esordio nell'Europeo.
0: Beh, insomma, l'ho già detto prima. L'ho già detto prima, insomma, un'apertura favolosa, un 3-0 secco contro la Croazia, però giusto per dire, no? Insomma, diciamo che si parte da favorite, no?
1: Sì, sicuramente l'Italia è una delle favorite, forse la favorita, beh, c'è la Turchia da tenere d'occhio, però al di là di questo stiamo parlando di una squadra che è campione del mondo, ha vinto l'oro olimpico e direi che insomma gli ultimi anni hanno dato dei risultati straordinari, da quando su quella panchina siede Giulio Velasco, ma insomma c'è una squadra fantastica, un allenatore meraviglioso. E quindi è chiaro che è una formula vincente.
0: Certo, visto che tu sei lì non solo, cioè anche per diletto, perché comunque sia, insomma, te le stai godendo, ma sei proprio in contatto direttamente grazie a Sky Sport, dove si possono vedere poi tutte le partite dell'Europeo femminile, ma anche quello maschile. Tu hai un
1: fino al 26 settembre siamo in giro a seguire ragazze del volley.
0: Ecco, pensa, gli Europei di volley femminile finiranno il 6 settembre, quindi weekend del 5 e il 6, ma tu sei a contatto diretto con la squadra. Come l'hai viste le ragazze? Anche come hai visto Velasco, che io lo considero un mezzo dio, diciamo, da un punto di vista.
1: Puoi togliere serenamente il mezzo, perché no, veramente. Allora, le ho viste molto convinte, ma soprattutto molto sorridenti. Io credo che questo sia il passaggio fondamentale per raccontare questa squadra: il sorriso, la voglia di fare, la voglia di aiutarsi, anche perché si è creata una situazione particolare che ti racconto in breve. Antropova,
0: sì,
1: che gioca opposto esattamente come Egonu,
0: sì,
1: In questo momento ha cambiato ruolo per una serie di circostanze, tra le altre un infortunio di una ragazza, Omorui, che effettivamente giocava schiacciatrice, si è fatta male a una settimana dall'Europeo e quindi hanno dovuto un po' cambiare i piani. Ma era un tentativo che era già stato fatto da Velasco, perché voleva mettere in campo entrambe le giocatrici. Quindi stanno cercando un pochino di ritrovare questo equilibrio e lo stanno facendo secondo me nel modo migliore, ovvero dandosi una mano, cercando di supportarsi l'un l'altra, intensificando il lavoro. Penso ad esempio al libero che oggi ho sentito Eleonora Fersino e mi ha confessato che effettivamente ora il lavoro è un pochino più intenso, perché Antropova è un attaccante che ora si ritrova a dover anche difendere e ricevere, e quindi è bello vedere questo spirito ed è bellissimo vedere anche questa voglia di aiutarsi. Ma poi c'è Velasco che è un vero, cioè cosa vogliamo dire, ieri ho parlato 15 minuti con lui ed è stato come al solito veramente favoloso poter ascoltare le sue parole.
0: Ma in base a quello che dicevi dell'Antropova, per fare un parallelismo, giusto perché molte persone sono più preparate, lo sappiamo, sul calcio che sulla pallavolo, se io ti facessi questo parallelismo sarebbe come dire, che ne so, Kivu che sceglie ad un certo punto di fare giocare Lautaro difensore centrale, ecco, giusto per fare un parallelismo.
1: Allora ecco, mettiamo l'orretra centrocampo, facciamo così,
0: ecco.
1: Ti piace di più?
0: Sì, forse è un pochino più adeguato. Bene, allora Fede, cosa dirti? È stato bellissimo, salutiamo le nostre rispettive mamme, visto che si conoscono e le conosciamo.
1: Con estremo piacere, ciao Angela, ciao Anna, e domani mi raccomando seguiteci alle 15 Sky Sport Arena per la partita con il Montenegro, perché poi si va avanti, tutti i giorni si gioca, Paolo.
0: Certo, assolutamente, insomma sappiamo che nel volley ci vanno sempre giù. Fede, è stato bellissimo, non pensavo che
1: grazie.
0: Prima o poi sarebbe successa questa cosa, ma grazie per la disponibilità e goditi la Svezia.
1: Promesso, lo farò.
0: Alla grande.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Federica Lodi.
1: Ciao a tutti.
2: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Yes, yes.
2: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: più.
1: Noemi su Radio Kiss Kiss. Allora, mettiamo un attimo in archivio gli europei di volley femminile, anche perché nel notiziario ancora precedente è stato ricordato che oggi anche c'è un'altra grande manifestazione che inizia in Italia, ovvero i Giochi del Mediterraneo. Già insomma è stato raccontato, tantissimi saranno gli atleti in gara, saranno più di 3.000, 26 nazioni. L'Italia insomma cercherà di difendere il suo ruolo da padrona di casa, anche considerato che sono manifestazioni che la nazionale italiana non ha mai sottovalutato, tant'è che ha vinto il medagliere 19 volte. La cosa che mi fa specie è tra gli sport che ci saranno le bocce, la maratona sui rollerblade e il nuoto pinnato. Cioè non è una cosa normale averle in manifestazioni sportive. Bello!

Marco Mengoni ed Elodie ci lanciano ora il New Kiss anche di questa ora. Ormai in questi giorni sto vedendo la sua favolosa tournée negli Stati Uniti, giusto per dire quanto successo sta facendo. Domani ad esempio sarà ad Atlanta, quindi se volete sentirvi Baby Steps di Olivia Dean lo ascoltate adesso, altrimenti andate là.

0: Era il nostro New Kiss, Olivia Dean con Baby Steps. Beh, mi pare di aver capito che la situazione meteo in Italia sia un pochino differente tra nord e sud, ma ce lo diranno molto meglio i nostri amici del meteo.it in questo momento.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore tempo ancora instabile al nord e sulle regioni centrali tirreniche, più sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del maltempo si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Massime comprese tra 25 e 32 gradi al nord, tra 29 e 33 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: e Dracula su Radio Kiss Kiss. Attenzione bella gente, perché è l'ultimo momento di questa giornata, ma anche di questa settimana, sì, di aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. E lo facciamo con che cosa?
1: Reve al contrario, reve contrariato, oh dai l'arno che reve.
0: Ma potevo forse non fare anche la parte dei corrieri di Alfio e Ciro con il gioco del reverse, che tornerà ovviamente in onda con i corrieri a partire dal 31 agosto. Abbiamo la canzone, ci siamo guardati negli occhi prima io e il buon Viola e ci siamo detti: ma sarà forse un po' troppo facile? Non lo so, proviamo a sentirla e vediamo se vi cogliamo in fallo o se la indovinerete.

Ma in un punto ha detto, in un punto ha detto pole position, una roba di questo tipo, è vero? Era la canzone al contrario di oggi, come al solito vedremo chi sarà la più veloce o il più veloce. Vi ricordo sempre 347 490 0042, vedo che stanno già arrivando una svalangata di messaggi, capiremo in quanti avrete indovinato, in quanti sbagliato. Vediamo tra qualche istante.

0: Raff con Stupidi Ragazzi. Chissà se anche la canzone di Raff alla rovescio si riuscirebbe. Sì, qualcuno non riuscivo a coniugare questo verbo. Questa qua la cancelliamo subito. Allora, immaginavo che quello che poi è successo, che in tanti avete indovinato comunque chi la canta, ma. Sentiamo qualche messaggio.
1: La regola dell'amico, io 883.
0: Fuochino, amica mia, fuochino, non era la regola dell'amico.
2: Tieni il tempo, 883, Gabriele Danagalli.
0: Gabriele, non è neanche tieni il tempo.
3: Vamos alla playa di Righiera.
0: Ma come vamos alla playa dei Righiera? Ma no, ma abbiamo sentito, erano gli 883, perché questo ormai lo diciamo, ma abbiamo anche la vincitrice, vero? Una ragazza?
4: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Roma. Il titolo della canzone in reverse è Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.
5: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
0: Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, canzone storica, mitica, favolosa. Brava Chiara, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss.
6: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti. Non cancellarla. Dal 31 agosto potrebbe diventare una canzone.

Beatles con Secrets su Radio Kiss Kiss per ricordarci che siamo giunti alla fine di questa puntata, di questa settimana, di questo pomeriggio. È stato molto bello, adesso io vi lascio con la

abbraccio alla tua Tonia e anche al tuo piccolo Lorenzo. Niente, fate un buon weekend, mi raccomando, come al solito io lo dico, voglio fare la mamma e il papà insieme, comportatevi bene, siate sempre gentili, noi ci risentiamo lunedì alle ore 16 e quindi che dirvi, buon weekend e kiss kiss a tutti.

0: La notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: body, baby, do that conga.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss. Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico!
5: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Yes, yes.
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Yes, yes.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
10: Sì.
12: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Yes, yes.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Hey!
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss.
12: Mamma sitta, che bonita. Mamma sitta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tempo passa, la musica più bella resta. La notte vola.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes.
3: Shalla, shalla.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Shalla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Shalla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
4: Ah, e allora shalla. Shalla, shalla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Yes, yes.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Yes, yes.
7: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Kiss, kiss. Hey!
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Tech to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss. Shalla,
2: shalla. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
2: Alla COP 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La COP sei tu.

Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss Vola con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Il buon umore ha il suono della musica più bella. La notte vola.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Stare

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.